0: Ciao ragazze!
1: Ciao!
2: Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, non è...

Buonasera, buonasera, eccoci qua, eccovi qua su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Siamo sulle 13:59 nelle frequenze AM in area fiorentina. Provate ad ascoltarci così, ma se no anche tramite web, tramite streaming, quindi dal sito radiowombat.net. Io sono Addu, questa è Nervature, oggi lunedì 6 luglio 2026 inizia appunto una nuova puntata di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, giardinaggio, botanica, dipende un po' dalle volte, a volte anche animali per esempio, si può esplorare. Che dire, oggi... Ah, ecco, no, che dire, lo so che dire. La settimana scorsa, scusate, non avete sentito me, lunedì alle 19, bensì avete sentito un'altra voce che ringraziamo, tra l'altro, ancora una volta da Radio Onda Rossa. Ho rimandato una puntata dell'Ordadoro riguardante la pianta del melograno, quindi era comunque in tema con noi, con Nervature. E quindi appunto ringraziamo ancora. Tra l'altro ricordiamo che purtroppo l'Ordadoro, quindi questa trasmissione, sta giungendo al termine e quasi quasi, già che ci sono, colgo l'occasione per dirvi che l'ultima puntata su Radio Onda Rossa, però non su Wombat ovviamente, sarà domani, quindi 7 luglio. Mi sembra, poi alle mezzogiorno all'incirca, insomma, andate a cercare semmai dal loro sito. Comunque è per dire, ecco, che purtroppo questo progetto arriva al termine, ma a volte è anche giusto così. Quindi sì, non avevate sentito la mia voce settimana scorsa, ma comunque spero, anzi sono piuttosto sicura che la puntata vi sia comunque interessata. Era molto affascinante, molto particolare, parlava della pianta del melograno, appunto, come dicevo, ma più da un punto di vista, diciamo, simbolico e sì, politico anche, insomma, molto interessante. Che dire, oggi quindi invece sono di nuovo io qui da sola in regia. Oggi forse ancora non vi svelo di cosa parleremo,

Ed ecco, quella che abbiamo ascoltato era Gugush, che è una cantante molto famosa iraniana, una pop icon, come si dice, e il brano era Mordab, non so bene come si pronunci. E quindi perché sono arrivata a questo brano? Ma sinceramente non lo so neanche io. No, vabbè, lo so perché in realtà.

Tappetino che useremo quest'oggi è di un progetto musicale che si chiama We Are Jets, che è bellissimo, ora lo sentirete, e che diciamo, riprende musica persiana e la rifà però in chiave strumentale jazz. Quindi ecco, è molto languido, molto molto bella come musica e è quella che userò per un po' come tappetino.

Quindi sì, ecco, con questo tappetino languido, appunto, il collegamento con la canzone che abbiamo sentito prima è che We Are Jets è questo progetto musicale che stiamo sentendo in sottofondo, appunto, spesso e volentieri prende canzoni già esistenti facendone delle specie di cover, ecco, molto jazz, molto pop jazz, mi verrebbe da dire comunque. E molto molto piacevoli, e quindi ecco, era arrivata la canzone di prima che avete sentito. Allora, io a questo punto, con tutta la calma del mondo, come avete sentito, vi annuncio cosa andremo a fare quest'oggi qua. Io oggi, qui su Nervature, avrei pensato di leggervi due articoli scritti ora ve lo dico, scusate, Enrico Bucci su Picaia, anzi no, scusate, vabbè, su Luci, Lucy sui Mondi, che vabbè, è un altro progetto editoriale, scusate, ora mi ero confusa. Quindi un blog di divulgazione scientifica online che comunque consiglio, molto molto bello. E quindi Enrico Bucci ha fatto due articoli consecutivi, il primo è del 23 maggio, l'altro è del 27 giugno, quindi un mese dopo, un po' sullo stesso filone, sullo stesso tema, che è il carbonio, da dove viene il carbonio della CO2, ci sta per carbonio, no? Di tutti i tessuti che compongono le piante, della molecola dello zucchero, di una serie di altre molecole utili e fondamentali per la vita e non solo. Insomma, due articoli molto molto molto interessanti che ripercorrono un po' sia dal punto di vista evoluzionistico, quindi com'è che siamo arrivati oggi a avere la fotosintesi che prende il carbonio atmosferico e lo rende tessuto vegetale e poi animale, eccetera, eccetera. Quindi partendo dai batteri, da quello che c'era molto molto prima della vita sulla Terra, e poi in generale, ecco, arriva anche a come funziona invece oggi, quindi il ciclo del carbonio oggi, cioè come funziona ai tempi nostri, e non solo nostri, è da un po' che funziona così. Sono un po' tecnici come articoli, ma come vi dicevo, è un blog di divulgazione scientifica, quindi è fruibile in realtà completamente. Diciamo, non è una storiellina, ecco, però a parte questo, penso che vi piacerà.

difficile, difficile rientrare in voce con questa musica, vabbè, lo sapete, io mi perdo nell'ascolto tanto quanto voi, quindi, ma rientriamo. Ultima cosa, prima di andare a leggere questi due articoli, vi ricordo i contatti della radio, quindi se volete parlare con me in diretta potete accedere al pad, che è il foglio di testo condiviso da cui appunto potete scrivere, io vedo in diretta e vi rispondo qui a voce, il link è direttawombat.vado.li. Ugualmente lo trovate anche tramite il sito, dalla sezione contatti del sito, quindi da radiowombat.net, che comunque vi invito a spulciare anche per tutte le altre cose, tutte le altre informazioni, i podcast delle varie puntate.

E quindi ecco qua che andiamo a leggere l'articolo di Enrico Bucci su Lusi sui mondi del 23 maggio 2026 e l'articolo si chiama Senza anidride carbonica non saremmo qua, non saremmo qui. Dunque, l'anidride carbonica entra quasi sempre nei nostri discorsi come una molecola sfavorevole. La associamo all'aumento della temperatura globale, alle emissioni prodotte dalla combustione di carbone, petrolio e gas, all'aria chiusa di una stanza in cui il respiro diventa pesante, ma la formula CO2 descrive una struttura in realtà molto semplice: ossigeno, carbonio, ossigeno, disposti così in linea. Proprio questa molecola lineare, apparentemente povera di sorprese, è in realtà alla base dell'esplosione della vita sul nostro pianeta. Ma cominciamo dall'impressione negativa che ne abbiamo, parziale certo, ma non mal fondata. La luce del Sole attraversa in gran parte l'atmosfera e scalda la superficie terrestre, che a sua volta restituisce energia verso lo spazio sotto forma di radiazione infrarossa, cioè radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda maggiori della luce visibile, percepibile come calore. Le molecole di CO2 assorbono alcune di queste frequenze perché i loro legami chimici possono vibrare, diciamo, stirarsi, piegarsi e oscillare, se vogliamo, diciamo, usare una visualizzazione classica del legame chimico. Nel caso della CO2, alcune vibrazioni modificano per un istante la distribuzione delle cariche elettriche nella molecola. Questo rende possibile l'assorbimento della radiazione infrarossa. Dopo l'assorbimento, l'energia viene rimessa in direzioni diverse, riemessa, scusate. Una parte torna verso la superficie e rallenta la perdita di calore verso lo spazio. L'effetto serra naturale ha mantenuto la Terra entro temperature compatibili con acqua liquida e vita. L'aumento rapido della CO2 dovuto alle attività umane rafforza questo meccanismo e sposta il clima verso condizioni nuove e pericolose, mantenendo parte del calore intrappolato e creando quindi le condizioni sia per una temperatura più alta sia per fenomeni climatici ad alta energia, cioè estremi. Ecco, sì, un'introduzione diciamo doverosa per rifare un po' il punto su che cos'è l'effetto serra, che è un effetto naturalissimo della nostra Terra, ma che sta andando un po' fuori mano, ecco. Continuo con la lettura. A rafforzare questa immagine negativa della povera anidride carbonica ci sono i suoi effetti sulla nostra fisiologia. Durante la respirazione cellulare, le nostre cellule ossidano molecole organiche, soprattutto zuccheri e grassi, per ricavarne energia. Ossidare in chimica significa sottrarre elettroni a una molecola. Nel metabolismo umano questo processo trasferisce elettroni all'ossigeno e produce acqua e CO2. Il sangue trasporta poi la CO2 ai polmoni, dove viene eliminata con l'espirazione. Quando la CO2 si accumula, si scioglie nel plasma e nei globuli rossi, reagisce con l'acqua e forma acido carbonico, ovvero H2CO3. Ciò rende il sangue più acido, con effetti profondi sulle proteine che ci compongono, sulle reazioni catalizzate dei nostri enzimi, sui recettori nervosi, sulla funzione cardiaca e cerebrale. L'ipercapnia, cioè questo eccesso di CO2 nel sangue, provoca quindi per reazione fame d'aria, cefalea, agitazione, confusione, alterazioni della coscienza. La CO2 ad alte concentrazioni è quindi tossica perché interferisce con il nostro equilibrio acido-base e con il controllo del respiro. Eppure, senza la massiccia quantità di CO2 nell'atmosfera terrestre, noi non saremmo qui.

partiamo dal principio. Il carbonio è l'atomo che permette alla vita terrestre di costruire molecole grandi, stabili e variabili. Può formare quattro legami covalenti, ossia basati sulla condivisione di elettroni. Può unirsi ad altri atomi di carbonio generando catene, anelli e ramificazioni. Può legarsi a idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo e fosforo. Da questa versatilità nascono zuccheri, nascono lipidi, proteine, acidi nucleici, pigmenti, ormoni, membrane e quindi anche legno, amido, cellulosa, muscoli e ogni tessuto vivente. Ogni organismo vivente ha quindi davanti a sé un problema fondamentale: procurarsi carbonio, trasformarlo in molecole complesse e conservare il carbonio in questa forma per il tempo necessario a vivere e riprodursi. In sostanza, possiamo dire che la prima necessità materiale perché si abbia vita, prima ancora della complessità e dell'evoluzione biologica in senso pieno, è la disponibilità di carbonio utilizzabile per costruire le macromolecole indispensabili. Prendere carbonio dall'ambiente è la soluzione ovvia, ma questo basta solo quando quel carbonio può entrare nelle reazioni giuste. La CO2 contiene carbonio, però lo contiene in una forma molto ossidata. Per trasformare CO2 in zuccheri, in amminoacidi, lipidi o basi azotate, bisogna allontanare innanzitutto l'ossigeno, quindi quel O2 alla fine, formando legami principalmente con idrogeno, carbonio o azoto. Bisogna cioè portare il carbonio a uno stato ridotto, che è l'opposto dello stato ossidato in cui si trova quando è legato con l'ossigeno. Ridurre una molecola significa fornirle elettroni. Questo processo però richiede energia, catalizzatori e una sequenza di passaggi chimici capaci di evitare che l'energia venga dispersa senza produrre molecole inutili. Beh, come si fa? Innanzitutto la vita ha dovuto contare su reazioni che avvenivano spontaneamente fra la CO2 ambientale e diversi composti presenti in ambienti particolari, in grado di produrre molecole organiche già parzialmente ridotte. Organico, in chimica, indica un composto fondato su legami del carbonio. Spesso sono carbonio-carbonio o carbonio-idrogeno. Il termine non implica necessariamente un'origine biologica. La terra primitiva poteva produrre composti organici attraverso processi geologici, atmosferici ed extraterrestri. Quelle sorgenti fornivano carbonio prezioso perché già ridotto e pronto quindi per essere incorporato nelle biomolecole che costituiscono gli organismi viventi. Però distribuito in modo locale, discontinuo e chimicamente eterogeneo.

Una delle sorgenti più importanti era quella geotermale. Ambienti caratterizzati dal calore proveniente dal mantello, dalla radioattività naturale delle rocce, dalla risalita di fluidi profondi e dall'attività vulcanica. Nei fondali oceanici, in particolare, l'acqua poteva penetrare nelle fratture della crosta, scaldarsi, reagire con le rocce e riemergere attraverso sorgenti idrotermali. Le sorgenti idrotermali sono sistemi in cui i fluidi caldi, ricchi di sostanze disciolte, incontrano l'acqua marina più fredda. Nei loro pori, nelle loro pareti minerali e nei loro gradienti chimici si concentrano condizioni adatte a reazioni difficili in mare aperto. Un processo centrale è la serpentinizzazione. Il nome deriva dalla serpentina, un gruppo di minerali idrati di magnesio e di ferro che spesso hanno colore verdastro e aspetto venato e sinuoso. E per questo hanno ricordato i serpenti a chi li ha battezzati. La serpentinizzazione avviene quando l'acqua reagisce con rocce molto ricche di minerali contenenti magnesio e ferro e relativamente povere di silice, tipiche del mantello terrestre superiore e di alcune porzioni della crosta oceanica. Quando l'acqua altera questi minerali, una parte del ferro cambia stato di ossidazione. In questo passaggio si forma idrogeno molecolare, ovvero H2, un potente agente riducente. In presenza di CO2, H2, superfici minerali e metalli, riducendo l'anidride carbonica, si formano molecole a base di carbonio adatte a essere, diciamo, mangiate così come sono dagli organismi viventi e a fungere da fonte di carbonio ridotto. In particolare, da questa chimica ambientale spontanea potevano derivare molecole come formiato, acetato, metanolo e piruvato, su cui ancora oggi è costruito il nostro metabolismo centrale. Le molecole in cui trasformiamo il nostro cibo prima di riutilizzarle come mattoni per costruire noi stessi o ricavare energia. Un tempo assumevamo questi precursori dall'ambiente che li formava spontaneamente. Oggi invece li otteniamo dal nostro cibo, ma sono ancora lì a ricordarci da dove siamo partiti. Quindi affascinanti, insomma, questi processi complessi che richiedevano un sacco di energia prima avvenivano naturalmente in natura, tra le rocce praticamente, l'acqua in situazioni di calore, appunto, idrotermali, come si diceva. Bello, bello studiare da dove arrivano le cose.

Andiamo avanti, però, andiamo avanti con la lettura. E ancora l'articolo ci dice, ecco, il limite di quelle sorgenti di carbonio ridotto, e quindi di cibo, era il loro radicamento in luoghi precisi. Un camino idrotermale poteva produrre certe molecole, una sorgente alcalina ne poteva produrre altre. Una superficie ricca di solfuri metallici poteva trattenere alcuni reagenti e lasciarne sfuggire altri. Le molecole generate in quei siti potevano essere concentrate, protette, trasformate. Fuori da quei siti il mare le diluiva invece. Il carbonio utilizzabile era quindi legato a microambienti, regioni piccole con proprietà chimiche proprie. Un poro minerale, una fessura rocciosa, un film d'acqua su una superficie, una pozza che evapora e si riempie di nuovo. Altre sorgenti di carbonio ridotto utile venivano invece dall'atmosfera. Si tratta di scariche elettriche, radiazioni ultraviolette, gas vulcanici e impatti che potevano generare molecole reattive. La radiazione ultravioletta è luce con energia più alta della luce visibile. Può rompere i legami chimici e avviare reazioni. Fra i prodotti possibili ci sono formaldeide, acido cianidrico, formamide e nitrili. Lasciando perdere i dettagli chimici, qui importa ricordare che si tratta ancora una volta di piccole molecole in cui il carbonio è presente in forma ridotta. Per di più, spesso è legato all'azoto, un ottimo materiale da costruzione per le biomolecole che ci compongono, come quello delle sorgenti idrotermali che abbiamo visto. Anche questa chimica atmosferica aveva bisogno di concentrazione. Molecole prodotte in piccole quantità e disperse in un oceano globale avrebbero avuto scarse probabilità di incontrarsi nelle combinazioni giuste. La concentrazione poteva avvenire in bacini poco profondi, pozze soggette a evaporazione, ghiaccio, superfici di argilla, aerosol, schiume, interfacce fra aria e acqua. Ecco, le argille sono minerali lamellari, cioè organizzati in fogli microscopici, capaci di assorbire molecole. Il ghiaccio poteva invece concentrare soluti negli spazi liquidi fra i cristalli. L'evaporazione poteva aumentare la concentrazione dei reagenti e favorire reazioni di condensazione. Una terza sorgente, invece, per quanto probabilmente di minore interesse, era extraterrestre. Meteoriti carbonacei, comete e polvere interplanetaria hanno portato sulla Terra molecole organiche formate nello spazio o nei piccoli corpi del Sistema Solare. I meteoriti carbonacei sono ricchi di carbonio e composti organici. Alcuni condriti carbonacei contengono amminoacidi, acidi carbossilici, basi azotate, idrocarburi e molecole anfifiliche, capaci di formare membrane in acqua. Il contributo extraterrestre era prezioso perché consegnava molecole più elaborate, però arrivava come miscela e in maniera ovviamente idiosincrasica. Ogni meteorite portava una distribuzione propria di composti, alcuni erano potenzialmente utili, altri chimicamente laterali, altri poco stabili nelle condizioni terrestri. Dopo l'arrivo anche queste molecole dovevano concentrarsi, sopravvivere all'acqua, alla temperatura, ai raggi ultravioletti, alle superfici minerali, alle reazioni competitive. La Terra primitiva riceveva carbonio, lo produceva, lo trasformava. Ogni sorgente aveva una propria geografia chimica. Il quadro complessivo è quindi quello di una ricchezza frammentata. In un sistema idrotermale il carbonio poteva comparire come formiato e acetato. In un ambiente vulcanico potevano essere disponibili monossido di carbonio e metano. In una pozza esposta alla luce ultravioletta potevano formarsi formaldeide e nitrili. In un meteorite arrivavano amminoacidi e acidi carbossilici.
ogni sorgente offriva molecole diverse in concentrazioni diverse dentro ambienti diversi. La vita nascente poteva sfruttare questi depositi locali di carbonio, ma la crescita stabile di una biosfera richiedeva una sorgente più generale di carbonio utilizzabile. Ed eccoci al punto. La CO2. La CO2 aveva esattamente quella qualità. Era diffusa nell'atmosfera e negli oceani, era diffusa ovunque. Offriva una riserva omogenea, rinnovabile e mobile. Però, per utilizzarla, il prezzo energetico necessario era, ed è tuttora, alto. Bisognava ridurla. Come fare?

Come fare quindi a ridurre la CO2 atmosferica, che è un processo che ci permette di avere carbonio disponibile, ma che richiede tanta, tanta energia? Ecco, continuo con la lettura. Fra le soluzioni più antiche che l'evoluzione biologica ha prodotto si trova la cosiddetta via di Wood-Liung-Dall. È una sequenza di reazioni usata da alcuni batteri e archei anaerobi, cioè organismi che vivono in assenza di ossigeno. Batteri e archei sono due grandi gruppi di microrganismi cellulari privi di nucleo. Gli archei possiedono membrane e macchine molecolari differenti da quelle batteriche e spesso vivono in ambienti estremi, anche se molti abitano anche ambienti comuni. Nella via di Wood-Liung-Dall, due molecole di CO2 vengono ridotte e combinate fino a produrre un composto di base per tutta la biochimica. Questo è detto acetil-CoA. Penso sia acetilcoenzima A, comunque è uguale. Ancora oggi questa molecola è ancora oggi centrale nel metabolismo di ogni organismo vivente. Alimenta la sintesi dei lipidi, entra in cicli energetici, fornisce unità carboniose per molte altre biosintesi. Ora faccio. Scusate, quando si dice una via, in questo caso nella chimica significa una reazione o cioè una serie di reazioni che compongono un processo, viene chiamata via in chimica. Magari non era chiarissimo. Vado avanti. Questa via, appunto, è affascinante perché usa enzimi con centri metallici contenenti nichel, ferro e zolfo. Beh, la somiglianza con la chimica minerale dei sistemi idrotermali è evidente. Metalli, zolfo, CO2, idrogeno, trasferimento di elettroni. La biochimica sembra avere incorporato e raffinato funzioni che la geochimica svolgeva in modo più grezzo. In sostanza, l'evoluzione biologica ha prodotto cellule che hanno incorporato gli ingredienti degli ambienti geotermali che producevano la riduzione della CO2, riproducendo al loro stesso interno le stesse reazioni, e così si è risolto il problema della eterogeneità e frammentarietà degli habitat che fornivano le molecole di carbonio ridotto utili alla vita. Li si è trasportati ovunque, miniaturizzati, proprio dentro agli stessi organismi viventi. Esistono poi altre soluzioni e varianti, come il ciclo degli acidi tricarbossilici, quello dell'idrossipropionato e vie miste presenti in diversi microbi. La diversità di queste soluzioni mostra che la fissazione del carbonio è stata un problema evolutivo centrale, risolto più volte con architetture biochimiche diverse, così che la vita ha potuto diffondersi ovunque vi fosse CO2 disponibile in condizioni anaerobie, invece di essere legata ai luoghi che producevano molecole organiche spontaneamente. Fu qui che si innescò una seconda rivoluzione. Le vie anaerobie di fissazione avevano risolto un problema fondamentale: trasformare la CO2, molecola stabile e ossidata, in carbonio organico. Però lo avevano fatto restando agganciate a una condizione precisa: la presenza nell'ambiente di sostanze capaci di fornire elettroni. L'idrogeno molecolare H2 prodotto dalla serpentinizzazione, poi l'idrogeno solforato H2S, il ferro ferroso Fe2+. Altri composti ridotti presenti in fluidi idrotermali, sedimenti o acque prive di ossigeno. Quindi la CO2 era ormai una sorgente generale di carbonio, ma il lavoro chimico necessario per ridurla dipendeva ancora da serbatoi locali di potere riducente. La vita aveva imparato a usare una molecola diffusa, ma restava vincolata ai luoghi in cui il pianeta metteva a disposizione gli elettroni necessari.

Ed eccoci quindi arrivate alla fotosintesi. La fotosintesi intervenne esattamente su questo vincolo. Cambiò la fonte dell'energia necessaria a compiere la riduzione della CO2. Invece di dipendere soltanto dall'idrogeno, dai solfuri, dal ferro ridotto o da altri reagenti prodotti localmente dalla geologia, alcuni organismi cominciarono a usare la luce per sollevare elettroni a uno stato energetico più alto e renderli disponibili alla chimica della fissazione del carbonio. La luce divenne così il modo con cui la vita pagava il costo energetico dell'ingresso della CO2 nella materia vivente, che poteva quindi essere alimentata da una fonte esterna, regolare e immensamente più estesa dei serbatoi geochimici locali di potere riducente. Dove arrivavano luce, acqua e carbonio inorganico, diventava possibile produrre nuova materia organica. Di fatto, le prime forme di fotosintesi continuarono a usare donatori di elettroni ambientali come idrogeno solforato e ferro ferruso. Erano ancora legate alla disponibilità locale di composti ridotti, ma poi i cianobatteri evolsero la fotosintesi ossigenica, cioè la capacità di estrarre elettroni dall'acqua sfruttando l'energia solare, appunto. L'acqua, ovvero H2O, è abbondante ma chimicamente è chimicamente stabile. Scinderla infatti richiede una macchina molecolare un po' complessa. Una volta acquisita quella capacità, la combinazione divenne potentissima. La luce forniva energia, l'acqua forniva elettroni, la CO2 forniva carbonio. La vita non doveva più attendere che un camino idrotermale, un sedimento anossico o una sorgente ricca di solfuri offrissero riducenti adatti. Poteva costruire carbonio organico a partire da una riserva planetaria. Lo scarto prodotto da questa soluzione fu l'ossigeno. Quando l'acqua viene privata dei suoi elettroni nella fotosintesi ossigenica, il prodotto finale è ossigeno molecolare, ovvero O2. Per un mondo costruito in gran parte su metabolismi anaerobi, l'O2 rappresentò un inquinante letale. Molte delle vie antiche di fissazione, quindi dei processi chimici antichi di fissazione della CO2, dipendevano da enzimi contenenti metalli e cluster ferro-zolfo, piccoli aggregati di ferro e zolfo capaci di trasferire elettroni. Questi centri funzionavano bene però in ambienti poveri di ossigeno, dove gli elettroni possono essere gestiti senza interferenze ossidative. L'ossigeno infatti danneggia irreversibilmente quegli antichi enzimi e vie come quella di Wood e Ljungdahl che abbiamo visto prima, smettendo così di funzionare. L'ossigeno genera anche specie reattive dell'ossigeno come il superossido, ovvero O2-, il perossido di idrogeno, ovvero H2O2, e radicali ossidrili. Sono forme dell'ossigeno ancora più aggressive della molecola O2 perché reagiscono rapidamente con proteine, con lipidi, acidi nucleici e cluster ferro-zolfo. La crisi dell'ossigeno colpì quindi il cuore della chimica anaerobia. Proprio i sistemi che avevano permesso di ridurre CO2 in assenza di luce o prima dell'uso dell'acqua come donatore di elettroni.

Ecco, siamo quasi, siamo anzi in conclusione di questo articolo. Quindi, ecco, si è creato un ambiente con tanto ossigeno e quindi molti microrganismi e processi che funzionavano grazie all'assenza di ossigeno chiaramente non furono più possibili. Quindi, continuo nella lettura. La via d'uscita non fu unica. Una parte della biosfera trovò riparo nei luoghi dove l'ossigeno restava assente o scarso. Sedimenti, fanghi, pori rocciosi, fondali profondi, acque stratificate, apparati digerenti e microambienti poveri di O2. Questi conservarono condizioni anaerobie e così prive di ossigeno libero. Infatti, lì poterono continuare a funzionare le vie più antiche di fissazione della CO2, fondate su idrogeno, solfuri, ferro ridotto, CO2, acetato e centri metallici vulnerabili dall'ossidazione. Ancora oggi, una parte enorme del metabolismo microbico terrestre appartiene a questa geografia nascosta, lontana dall'aria, dentro sedimenti, suoli saturi d'acqua, fanghi, sorgenti e intestini animali. Ma la sopravvivenza in ambienti protetti non esaurì la risposta della vita alla nuova atmosfera. Alcuni organismi impararono a tollerare l'ossigeno e poi addirittura a usarlo. Il punto iniziale fu la difesa dal suo lato più distruttivo. La risposta fu biochimica e servì a neutralizzare le specie reattive che abbiamo già visto poc'anzi. La superossidodismutasi trasforma il superossido in ossigeno e perossido di idrogeno. La catalasi converte il perossido di idrogeno in acqua e ossigeno. Le perossidasi riducono i perossidi usando donatori di elettroni cellulari. Sono enzimi che anche le nostre cellule possiedono come eredità funzionale di quella crisi antichissima. Grazie a queste difese, l'ossigeno cessò di essere una presenza immediatamente incompatibile con la vita cellulare. Restava una molecola aggressiva, capace di danneggiare le strutture più sensibili, ma le cellule potevano intercettarne i derivati più pericolosi, riparare una parte dei danni e mantenere attive le proprie macchine metaboliche in un ambiente ormai ossidante. Da questa tolleranza nacque la terza rivoluzione, fondata sul processo opposto a quello seguito fino a qui. Fino a questo punto abbiamo descritto processi che, usando energia, riducono la CO2, una fonte di carbonio povera di elettroni, viene cioè caricata di elettroni, trasformata in composti organici e inserita negli scheletri chimici della vita, molecole complesse con funzioni sofisticate. Ma il processo può avvenire anche all'inverso, con l'invenzione della digestione ossidativa. Un animale che mangia una pianta, un fungo che degrada il legno o un batterio che consuma acetato, glucosio o altri composti disciolti, ricevono carbonio che è già ridotto da altri organismi o da processi geochimici. Quel carbonio può essere incorporato nel corpo, ma può anche essere ossidato per ricavare energia. Quando una cellula ossida il glucosio, o gli acidi grassi o altri composti organici, vuol dire che smonta progressivamente i loro legami, ossidando il carbonio come farebbe una fiamma. Sottrae elettroni alla molecola che ossida e usa l'energia ricavata per alimentare i propri processi interni, altrimenti se no la immagazzina sotto forma di molecole speciali da utilizzare poi a tempo debito. In questo processo serve un punto di consegna per gli elettroni. Nei metabolismi anaerobi questo ruolo era svolto da accettori finali disparati, poteva essere per esempio CO2 nella metanogenesi, dove la CO2 viene ridotta a metano, ovvero CH4. Poteva essere se no solfato, ovvero SO42-, una forma ossidata dello zolfo ridotta a solfuro. Poteva essere altrimenti nitrato, NO3-, una forma ossidata dell'azoto. Poteva anche essere ferro ferrico, Fe3+, ridotto a ferro ferroso, Fe2+. Questi accettori permettevano di scaricare elettroni e ottenere energia, però legavano il metabolismo alla disponibilità locale di queste sostanze.
L'ossigeno, però, l'ossigeno è proprio quel veleno prodotto dalla fotosintesi da cui nel frattempo bisognava anche difendersi, ha sempre fame di elettroni. Reagendo con questi, in presenza di idrogeno si trasforma anche in acqua. Era divenuto infatti disponibile in grande abbondanza. Questa proprietà lo rende pericoloso quando intercetta elettroni in modo disordinato, generando specie reattive dell'ossigeno, ma lo rende anche prezioso quando la cellula riesce a convogliare verso di lui gli elettroni provenienti dall'ossidazione del suo cibo attraverso una catena controllata. L'ossigeno libero, ricevendo elettroni in modo incompleto, produce infatti superossido, perossido di idrogeno e radicale ossidrile, che sono quindi molecole reattive e pericolose. L'ossigeno in una cellula viene invece ridotto in modo ordinato fino ad acqua da una sofisticata macchina molecolare che l'evoluzione ha prodotto. In parallelo, questa stessa macchina usa l'energia liberata nel processo per creare un gradiente elettrochimico, cioè una differenza di concentrazione e di carica elettrica fra i due lati della membrana, che è la forma di energia utile alla cellula. Quindi si tratta della membrana della cellula che appunto riesce a usare questo gradiente chimico come energia. Quando questa novità emerse, l'ossigeno dell'atmosfera divenne il terminale di una nuova economia energetica del carbonio. Le molecole organiche prodotte a partire dalla CO2 potevano essere consumate con un rendimento molto superiore a ogni forma precedente di digestione. Il carbonio ridotto dagli zuccheri, degli acidi grassi e di altri composti, cedeva elettroni. Gli elettroni attraversavano la catena respiratoria. L'ossigeno li riceveva alla fine del percorso. L'energia veniva conservata in ATP. Una molecola che forse avete già sentito nominare, quella che viene chiamata la moneta energetica del nostro corpo. Il carbonio tornava nella forma ossidata di CO2. La respirazione aerobica prosperò perché trasformò il veleno dell'atmosfera ossigenata nel più efficace accettore finale di elettroni disponibile su scala planetaria.

Ecco, quindi arriviamo proprio alla conclusione di questo articolo. Ci dice a questo punto il ciclo appare nella sua interezza. E quindi rivediamolo, ecco, la CO2 entra nella vita come carbonio ossidato. La fotosintesi usa l'energia solare per ridurla, cioè per fornirle elettroni, trasformandola così in zuccheri e poi in tutte le grandi famiglie di molecole organiche. Parliamo di carboidrati, lipidi, amminoacidi, nucleotidi. Durante questo processo l'acqua viene privata dei suoi elettroni e l'ossigeno viene liberato nell'ambiente. La luce alimenta quindi la costruzione della materia vivente. Prende carbonio dall'aria e dall'acqua. Sì, prende carbonio dall'aria e e dall'acqua, lo porta dentro la chimica cellulare e lo dispone in molecole capaci di diventare membrane, pareti, enzimi, pigmenti, riserve, segnali, tessuti. La respirazione invece percorre la direzione opposta. Le molecole organiche costruite a partire dalla CO2 diventano cibo, riserva, combustibile biologico. Il loro carbonio ridotto viene poi ossidato. Gli elettroni che esse contengono vengono trasferiti lungo catene respiratorie. L'ossigeno, liberato dalla fotosintesi, li riceve alla fine del percorso e viene ridotto ad acqua. L'energia che era stata conservata nei legami delle molecole organiche viene resa disponibile sotto forma di ATP. Il carbonio, dopo aver attraversato corpi, cellule, tessuti, alimenti e metabolismi, ritorna quindi alla forma ossidata di CO2. Il circuito fondamentale della biosfera è qui. CO2 ridotta usando energia solare, ossigeno liberato, carbonio organico costruito, carbonio organico ossidato per ricavare energia, ossigeno consumato, CO2 restituita all'atmosfera e agli oceani. La stessa molecola sta all'ingresso e all'uscita del processo. Entra come materia prima povera di elettroni, esce come prodotto finale dell'ossidazione biologica, rientra poi di nuovo nella fotosintesi. Fra questi due stati, ridotto e ossidato, il carbonio alimenta la costruzione dei viventi e la loro richiesta continua di energia. Da miliardi di anni la vita terrestre prospera dentro questa alternanza. La CO2 fornisce il carbonio. La luce permette di ridurlo. L'ossigeno rende possibile estrarre energia dal carbonio ridotto. La respirazione restituisce poi CO2. È il meccanismo che collega una foglia alla nostra respirazione, un'alga oceanica al muscolo di un animale. Un cianobatterio antico all'ossigeno che usiamo per ossidare il cibo, il carbonio dell'aria alla sostanza dei corpi. Certo, la CO2 è gas serra perché assorbe radiazioni infrarosse e partecipa al bilancio termico del pianeta. È tossica per noi quando si accumula nel sangue e altera l'equilibrio acido-base. Ma è anche la forma atmosferica e oceanica attraverso cui il carbonio resta accessibile alla vita, in un ciclo eterno in cui l'equilibrio dei flussi è cruciale perché tutto questo funzioni bene. Ed è ora, quell'equilibrio, di ripristinarlo con una saggezza migliore di quella che sino a qui abbiamo dimostrato.

0: It was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: E sì, una bella pausa musicale ci stava dopo tutta questa lettura. Avete sentito la prima, cioè la canzone precedente era I Hate the Way I Look Today di Raye, scritto. E invece quest'ultima era Tyler ed era Like Him. Quindi abbiamo un po' cambiato registro, anche perché insomma dopo un po' quel jazzettino Persian Jazz era un po' monotono, comunque ci piaceva. Allora, io volevo leggerne due di articoli, ma chiaramente no, direi che il secondo ve lo terrò per una prossima volta, perché si sono parecchio sostanziosi, lunghi e poi, insomma, come avete sentito, ecco, sono belli pieni di informazioni, ma ecco, allo stesso tempo mi sembravano anche molto molto fruibili, veramente molto accessibili anche per chi non ne sa niente. Fatemelo sapere semmai, ecco. Quindi direi che 20 e 19 all'incirca, siamo vagamente in anticipo, ma questo a noi non ci fa paura. Direi che possiamo anche giungere quindi alla fine di questa puntata di Nervature. Davvero sono curiosa di sapere se vi è piaciuto questo articolo, se era chiaro soprattutto, e sì, mi sembrava interessante un po' rivedere come siamo arrivate oggi al ciclo del carbonio per come lo conosciamo oggi. Ora poi era un po', forse, anzi sicuramente si può approfondire anche più di così volendo, ma insomma già era un'ottima panoramica, direi. Quindi come ci siamo arrivati a livello evolutivo, veramente super super super interessante. Ora poi magari l'articolo non faceva troppo il punto su quello, però comunque lo diceva il fatto che questi grossi cambiamenti di metabolismi o comunque di equilibri della Terra hanno provocato appunto grossi cambiamenti e quindi anche estinzioni di massa. Quindi le prime estinzioni di massa si registrano, ecco, con questi meccanismi che potremmo chiamare naturali. Ora, facendo ammessa e concessa questa distinzione fra artificiale e naturale, comunque, quindi appunto non c'era un sacco di ossigeno poi nell'atmosfera, e allora tutti un sacco, diciamo, di microrganismi che funzionavano in, grazie a processi anaerobici, poi chiaramente si sono anche estinti, uguale con la diminuzione del carbonio in atmosfera, perché comunque, come avete capito, ecco, come sappiamo già, ad oggi piante e altri organismi fotosintetizzanti lo sequestrano dall'atmosfera, quindi prima ce n'era un sacco, adesso ce n'è molto meno, no? Perché c'è un sacco di piante e di altri cose che fanno fotosintesi, quindi adesso c'è molto meno carbonio in atmosfera rispetto a milioni di anni fa. Quindi appunto non era il tema principale dell'articolo, però ecco, si può ricavare, no, come aggiunta. Bene, bene, io direi quindi che vi saluto con un ultimo pezzo e sono indecisa sul da farsi in realtà, ma penso che rimarremo un po' su questo mood. Quasi quasi vi metto un'altra canzone di Ray che mi era piaciuta. Questa è Genesis e io con questa vi saluto. Ci risentiamo lunedì prossimo. Tra l'altro prima di concludere e di mettere quest'ultimo pezzo, ho due ultime cosine da dire, una importantissima. Lunedì prossimo inizierà un nuovo ciclo di puntate qui su Nervature, quindi all'interno comunque della trasmissione Nervature, ma un ciclo di qualche puntata che seguirà un po' un filone specifico a parte, e ve lo preannuncio già, il filone è la salute femminile e mestruale in connessione con i saperi, diciamo la cura con le piante. Quindi un argomentone che ampio è dire poco, ma intanto iniziamo un po' ad affrontarlo e a renderlo disponibile, ecco, a chi ci ascolta. Questo è proprio il nostro obiettivo, renderlo fruibile e comprensibile. Ultima cosina che voglio dire è un ringraziamento calorosissimo a un commento che ci è arrivato sul pad riguardo all'audiolibro di Tistù e i pollici verdi che abbiamo concluso poche settimane fa. Se ve lo siete perse, andate tranquillamente a ripescarlo tramite il nostro sito radiowombat.net. Sì, libro veramente delizioso. Bene, eccomi qua, vi saluto con quest'ultimo pezzo, questa è Ray ed è Genesis. Ciao ciao!
2: They say the 20s are the best years of your life, but I seem to be spending mine missing sunsets, cause I'm busy on my phone observing everyone else, how I compare and obsess, just me, my phone and these walls, and I've been sober for some months, but I can feel the demons waiting on my downfall, since I'm so ugly and irrelevant, I've been losing friends as if I'm trying to get rid of them, I googled

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
8: This world is

Bring that beat back. One, two.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

Ed eccoci qua, ben ritrovate, ben ritrovati su Nervature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, dal quale ci potete ascoltare in streaming, altrimenti ci potete ascoltare anche sulle frequenze AM, sulle 13:59 in area fiorentina. Dal sito invece trovate anche tutti i vari podcast e altre informazioni utili come i contatti, quindi vi invito veramente a spulciarlo perché c'è tante belle cosine. Che dire, oggi è lunedì 27 aprile, Nervature, la trasmissione vi parla di piante, giardinaggio, botanica e quello che capita. E quest'oggi, infatti, mi cheto fra pochissimo, vi lascio a la prima lettura del nuovo audiolibro che vi porto qui su Nervature. Si tratta di Tistù e i pollici verdi. È un libro scritto da Maurice Druon, scritto, scusate, nel 1957. In realtà, però, la versione che ho qui in mano è una riedizione del 2023, è molto bella perché c'è un sacco di grafiche veramente elaborate, super belle, super poetiche di Lucia Scuderi. Scuderi, direi sì. Quindi, è un libro apparentemente per bambini, uno di questi libri che sembrano tra le letture della buonanotte, magari lo possono anche essere, ma che in realtà contengono tantissimissime riflessioni e messaggi anche a mio parere molto molto profondi. Quindi spero che apprezziate questa lettura e oltretutto questa appunto sarà la prima puntata, ne seguiranno altre e sentirete di sottofondo il mercante musicale, quindi questo è il nome che avrà questo formato, insomma, questo musicista che mi accompagna in queste letture e appunto ci accompagna, anzi, improvvisando di tutto e di più tra percussioni e oggetti di fortuna e dandoci quindi una bella nota di colore di sottofondo. Vi lascio quindi alla lettura e ci risentiamo settimana prossima, sempre lunedì alle 19, con Nervature. Ciao ciao!

Capitolo 1, dove l'autore fa qualche riflessione a proposito del nome di Tistù. Tistù è un nome strano che non si trova in nessun calendario, né in Francia né altrove. In nessun paese c'è un San Tistù. Eppure esisteva un bambino che tutti chiamavano Tistù. E qui bisogna aggiungere qualche spiegazione. Un giorno, quando era appena nato e pareva poco più che una pagnottella nella cesta di un fornaio, si presentarono in chiesa una madrina dai guanti lunghi e un padrino dal cappello nero per annunciare al sacerdote che quel bambino si chiamava François Baptiste. Quel giorno, come capita alla maggior parte dei bambini nella stessa circostanza, il piccoletto aveva protestato e urlato ed era diventato tutto rosso. Ma i grandi, che non capiscono un bel niente di neonati che protestano, avevano sostenuto che quel bambino si chiamava senza dubbio François Baptiste. Dopodiché, la madrina dai guanti lunghi e il padrino dal cappello nero lo avevano rimesso nella culla e a quel punto

non è poi così rara. Quanti bambini e quante bambine ci sono che risultano all'anagrafe o in chiesa col nome di Massimiliano, di Susanna, di Agnese o Giovanni e che tutti chiamano invece Max, Susi, Ines, Gianni? Il che vuol dire semplicemente che gli adulti non sanno come ci chiamiamo veramente e non sanno neppure da dove veniamo, perché siamo venuti al mondo, né quello che ci si aspetta fare, anche se pretendono di saperlo. I grandi hanno le loro idee belle fatte su qualsiasi cosa e se ne servono per parlare senza pensare. Ma le idee belle fatte di solito non sono ben fatte. Sono state pensate tanto tempo prima, non si sa più nemmeno da chi, e ormai sono consumate. Ma siccome ce n'è tante, buone per ogni occasione, è facile cambiarle spesso. Ora, se noi nasciamo solo per diventare grandi come tutti gli altri, le idee belle fatte trovano facilmente posto nella nostra testa man mano che si cresce. Ma se siamo venuti sulla Terra con un compito particolare che ci spinge a osservare bene il mondo che ci circonda, la cosa non è più così semplice. Le idee belle fatte si rifiutano di stare dentro le nostre teste. Escono dall'orecchio sinistro non appena entrano da quello destro e allora cadono a terra e si rompono. Ecco perché ogni tanto riserviamo qualche brutta sorpresa ai nostri genitori e a tutti i grandi che si aggrappano alle loro famose idee. Ed è proprio quel che è capitato al bambino che avevano chiamato Tistù, senza chiederne il suo parere.

capitolo 2, dove si presentano tutti in una volta a Tistù, i suoi genitori e la casa che brilla. Tistù aveva i capelli biondi con i riccioli sulle punte. Provate a immaginare dei raggi di sole che colpendo la terra si siano avvitati in tanti piccoli boccoli. Tistù aveva gli occhi grandi e azzurri e le guance rosee e fresche. Tutti volevano baciarlo. Infatti i grandi, soprattutto quelli con le narici larghe e nere, le rughe sulla fronte, i peli nelle orecchie, non fanno che sbaciucchiare i bambini dalle guance fresche. Secondo loro, ai bambini fa piacere, ma è un'altra di quelle idee belle fatte. La verità è che fa piacere a loro, ai grandi, e che i bambini, dalle guance fresche, sono davvero gentili a concedere questo piacere. Chiunque vedeva Tistù esclamava: «Oh, che bel bambino!» Ma Tistù non se ne vantava. La bellezza era per lui una cosa naturale, anzi si stupiva che gli uomini, le donne e i bambini non fossero tutti come lui e i suoi genitori. Perché va detto che i genitori di Tistù erano entrambi bellissimi e a furia di vederli si era abituato a pensare che essere belli fosse una cosa normale e che la bruttezza fosse anzi un'eccezione o un'ingiustizia.

Il padre di Tistù, che si chiamava Signor Padre, aveva i capelli neri accuratamente fissati con la brillantina. Era alto, molto ben vestito, non aveva mai un granellino di polvere sul bavero della giacca e profumava di acqua di colonia.

La signora madre era bionda ed esile. Aveva le guance morbide come la pelle dei fiori, le unghie rosee come petali di rosa, e quando usciva nella sua stanza si spandeva tutto intorno un profumo di fiori assortiti. A dire il vero, Tistù non era certo da compatire, poiché oltre al signor padre e alla signora madre, che aveva tutti per sé, godeva pure della loro immensa fortuna. E difatti, lo avrete già capito, il signor padre e la signora madre erano ricchissimi.

Abitavano in una casa magnifica a più piani, con un portico, una veranda, uno scalone centrale, una scala più piccola, grandi finestre allineate in fila per nove, torrette coi cappelli a punta e tutto intorno un giardino meraviglioso. In ogni stanza della casa c'erano tappeti così spessi e così morbidi che ci si poteva camminare sopra senza fare il minimo rumore. Per giocare a nascondino erano una meraviglia, e anche per correre senza pantofole. Cosa proibita, tant'è che la signora madre diceva sempre: «Ti stu, mettiti le pantofole, non prendere freddo!»

Matisse non aveva mai avuto un raffreddore, questo proprio grazie a quei grossi tappeti. E poi c'era la ringhiera del grande scalone, una ringhiera d'ottone bella lucida, un'enorme S maiuscola tutta ricurva che partiva dalla cima della casa e cadeva giù come un fulmine dorato sulla pelle d'orso stesa sul pavimento del pian terreno. Quando nessuno lo vedeva, Tistù montava a cavalcioni sulla ringhiera e si lanciava in discese vertiginose. La ringhiera era il suo scivolo personale, il suo tappeto volante, il suo sentiero magico che Carolus, il domestico, che Carolus il domestico si affannava a tirare a lucido tutte le mattine.

In effetti, il signor padre e la signora madre avevano la passione per tutto ciò che brilla. Perciò gli altri si davano un gran da fare per accontentarli. Il barbiere, grazie alla brillantina di cui si è detto, era riuscito a modellare la capigliatura del signor padre come una calotta di raso lucente che suscitava l'ammirazione di tutti. Le scarpe del signor padre erano così ben incerate e lustrate che parevano fare scintille a ogni suo passo. Le unghie rosee della signora madre, lucidate ogni giorno, brillavano come 10 finestrelle al levar del sole. Al collo della signora madre, così come alle orecchie, ai polsi e alle dita, scintillavano collane, orecchini, braccialetti e anelli di pietre preziose, e quando la sera usciva per andare a teatro o a un ballo, tutte le stelle della notte sembravano offuscarsi al suo passaggio.

Carolus il domestico, grazie a una certa polvere di sua invenzione, aveva fatto della ringhiera il capolavoro che sapete. E di quella stessa polvere si serviva per lucidare i pomelli delle porte, i candelabri d'argento, i cristalli dei lampadari, le saliere, le zuccheriere e le fibbie delle cinture. Quanto alle 9 automobili che sonnecchiavano nel garage, ci volevano quasi gli occhiali da sole per guardarle. Quando si muovevano tutte insieme per le vie della città, la gente si fermava a lungo i marciapiedi. Pareva la galleria degli specchi in parata. «Ma è Versailles!» esclamavano i più istruiti. I distratti si levavano il cappello pensando che si trattasse di un funerale. Le ragazze vanitose ne approfittavano per specchiarsi sulle portiere e incipriarsi il naso. Nella scuderia, invece, stazionavano 9 cavalli, uno più bello dell'altro. La domenica, quando avevano visite, i cavalli venivano sistemati in giardino per abbellire il paesaggio. Il gran Morello stava sotto la magnolia in compagnia della sua bella giumenta. Il pony Ginnasta prendeva il suo posto accanto al gazebo. Davanti alla casa, sul prato verde, si schieravano i 6 cavalli normanni, una razza dal pelo rossiccio assai rara, di cui il signor padre andava orgogliosissimo. I garzoni della scuderia, in tenuta da fantini, trottavano da un cavallo all'altro muniti di spazzole, poiché anche le bestie dovevano essere tirate al lucido, specialmente la domenica.

I miei cavalli devono brillare come gioielli, diceva il signor padre ai suoi fantini. Per quanto sfarzoso, era un uomo buono, perciò tutti erano sempre pronti ad obbedirgli, e i fantini spazzolavano con tale cura i cavalli, 9 peli in un senso e 9 peli nell'altro, da fargli sembrare degli enormi rubini perfettamente sfaccettati. E poi intrecciavano le criniere e le code con la carta argentata. Tistù adorava tutti quei cavalli. Di notte sognava di dormire in mezzo a loro sulla paglia dorata della scuderia e di giorno andava continuamente a trovarli. Ogni volta che mangiava un cioccolatino, conservava accuratamente la carta argentata per poi darla al fantino che si occupava di accudire Ginnasta, il pony. Di tutti gli animali, Ginnasta era infatti il suo preferito, il che era naturale, visto che Tistù e il pony avevano quasi la stessa statura. Vivendo così nella casa che brilla insieme al padre, uomo brillante, e alla madre, fiore tra i fiori, e circondato da begli alberi, belle auto e bei cavalli, Tistù era un bambino molto felice.

Capitolo 3, dove si impara a conoscere Miralà e la fabbrica del signor padre. Miralà, così si chiamava la città dove era nato Tistù. Doveva la sua fortuna e la sua fama alla grande casa e soprattutto alla fabbrica del signor padre. A prima vista, Miralà era una città come tutte le altre, con la sua chiesa, la prigione, la caserma, la tabaccheria, la drogheria, la gioielleria. Eppure quella città, come tutte le altre, era nata al mondo intero, perché era proprio a Miralà che il signor padre fabbricava i suoi cannoni molto richiesti. Cannoni di tutti i calibri, cannoni grandi, cannoni piccoli, lunghi, portatili, con le ruote, cannoni per i treni, per gli aerei, per i carri armati e le navi, cannoni per mirare sopra le nuvole o sott'acqua e persino un modello di cannoni super leggeri, fatti per essere trasportati a dorso di un mulo o di un cammello in quei paesi dove la gente non sgombra il terreno dai sassi e le strade non arrivano proprio. In poche parole, il signor padre era un mercante di cannoni. Da che Tistù era giunto all'età di ascoltare e di intendere, si era sempre sentito ripetere: Tistù, ragazzo mio, il nostro è un commercio florido, i cannoni non sono come gli ombrelli che nessuno vuole quando c'è il sole e neppure come i cappelli di paglia che restano nelle vetrine quando l'estate è piovosa. I cannoni si vendono con qualunque tempo. Certi giorni che Tistù non aveva fame, la signora madre lo portava alla finestra e gli indicava lontano, lontano, in fondo al giardino, molto oltre il gazebo dove c'era il pony ginnasta, la fabbrica monumentale di proprietà del signor padre. La signora madre contava insieme a Tistù le 9 ciminiere che sputavano fuoco tutte insieme. Poi lo ripartava davanti al piatto e gli diceva: «Mangia la minestra, Tistù! Così ti fai grande. Un giorno sarai tu il padrone di Miralà. Fabbricare cannoni è molto faticoso e in famiglia non ci servono fuscellini».

Nessuno infatti metteva in dubbio che un giorno Tistù avrebbe preso il posto del signor padre al timone della fabbrica, così come il signor padre aveva preso il testimone dal signor nonno, il cui ritratto, col volto incorniciato da una barba lucente e la mano sul fusto di un cannone, era appeso alla parete del grande salone. E allora Tistù, che non era un bambino cattivo, si sforzava così di mangiare

Fino all'età di 8 anni, Tistu ignorò l'esistenza della scuola. La signora madre, infatti, aveva preferito avviare lei stessa l'istruzione del figlio, insegnandogli i rudimenti della lettura, della scrittura e dell'aritmetica. I risultati, bisogna ammetterlo, non erano stati niente male. Grazie a dei bei cartelloni appositamente acquistati, la lettera A si era fissata nella testa di Tistù sotto forma di un asino, poi di una allodola e poi di un'aquila. La lettera B sotto forma di biglia, di bolla e poi di boccia e così via. Per far conto si era fatto ricorso a delle rondini posate sui cavi della luce. Tistù non solo aveva imparato a sommare e a sottrarre, ma sapeva anche dividere, per esempio 7 rondini su 2 fili che facevano 2 rondini e mezzo su ciascun filo. In che modo poi una mezza rondine potesse posarsi su un cavo elettrico è tutta un'altra faccenda che nessun calcolo ha mai saputo spiegare. Quando Tistù compì 8 anni, la signora madre ritenne di aver portato a termine il suo compito e decise di affidare il figlio a un vero maestro. Perciò gli comprarono un grembiule a quadretti e molto grazioso, un paio di stivaletti nuovi che gli facevano un po' male, una cartella, un astuccio nero con i decori giapponesi, un quaderno a righe grandi, una a righe piccole, e lo fecero accompagnare da Carolus il domestico alla scuola di Miralà, che aveva un'ottima reputazione. Tutti dunque si aspettavano che un bambino così ben vestito, con dei genitori così belli e ricchi, e già capace di dividere per 2 e per 4 le rondini, in classe avrebbe fatto meraviglie. Ma ahimè, la scuola ebbe su Tistù un effetto inaspettato e disastroso. Non appena il lento corteo delle lettere cominciava a marciare spedito sulla lavagna nera o a srotolarsi la lunga catena dei 3x3, 5x5, 7x7, Tistù avvertiva un formicolio all'orecchio sinistro e poco dopo crollava in un sonno profondo. Eppure non era certo stupido, né tantomeno pigro, stanco. Era pieno di buona volontà. «Non voglio dormire, non voglio dormire!» si ripeteva Tistù. Allora fissava gli occhi sulla lavagna e incollava le orecchie alla voce del maestro. Ma ecco che tornava quel leggero formicolio. Lui cercava di lottare contro il sonno, con tutti i mezzi. Canticchiava pian piano una canzoncina che si era inventata apposta. Un quarto di rondine, fa l'ala o la zampa, fortuna di torta, cena e tanta. Fa 4 fette a me e niente, riporto a te. Ma non c'era verso. La voce del maestro si trasformava in una ninna nanna. Il buio calava sulla lavagna, il soffitto gli sussurrava psss, dormi bene. E l'aula di Miralà diventava la stanza dei sogni. «Tistù!» strillava un tratto il maestro. «Ah, non l'ho fatto apposta, signore!» rispondeva Tistù svegliandosi di soprassalto. «Fa lo stesso! Ripeti tutto quello che ho detto. 6 torte diviso 2 rondini, 0!» Primo giorno di scuola Tistù tornò a casa con le tasche piene di zeri. Il secondo giorno, per punizione, dovette restare in classe 2 ore in più, il che significò altre 2 ore di sonno. Alla fine del terzo giorno, il maestro consegnò a Tistù una lettera per il padre. In quella lettera il signor padre ebbe il grande dolore di trovare scritte queste parole. Signore, suo figlio non è come gli altri,
è impossibile per noi tenerlo a scuola. E la scuola riconsegnava così Tistù ai genitori.

Capitolo 5. Dove l'ansia grava sulla casa che brilla e si decide un nuovo metodo educativo per Tistù. L'ansia è un brutto pensiero che afferra la testa al risveglio e la tiene stretta per tutto il giorno. L'ansia si serve di qualsiasi mezzo pur di entrare nelle stanze. Si insinua con il vento tra le foglie, cavalca il canto degli uccelli, corre lungo il filo del campanello. Quella mattina, mira là, l'ansia si intitolava «Non è come gli altri».

Il sole non si decideva a sorgere. È un vero peccato svegliare quel povero Tistù, si diceva. Appena aprirà gli occhi si ricorderà di essere stato cacciato da scuola. Allora il sole si fece meno intenso e spedì sulla terra appena qualche raggio, da poco, ben avvolto nella nebbia. Il cielo sopra Miralà si fece grigio. L'ansia, però, conosce più di un trucco e trova sempre un modo per farsi sentire. Difatti, si insinuò nella sirena della grande fabbrica. In tutte le case la sentirono urlare: «Non è come gli altri! Non è come gli altri! Tistù non è come gli altri!» E l'ansia penetrò pure nella stanza di Tistù. «Che ne sarà di me?» si chiese. Sprofondò la testa nel cuscino, ma non riuscì a riaddormentarsi. Era davvero avvilente, bisognava ammetterlo. Riuscire a dormire così bene in classe e così male nel proprio letto.

Amélie, la cuoca, borbottava tra sé mentre accendeva i fornelli. Non è come gli altri il nostro tistù? Chi lo dice? Ma ha due braccia, ha due gambe. E allora? Carolus, il domestico, mentre si accaniva a lucidare la ringhiera dello scalone, ripeteva: Non è come gli altri, tistù! Ma come permettono di dire? Carolus, occorre precisarlo, aveva un lieve accento straniero. Nella scuderia i fantini mormoravano tra loro. Non è come gli altri, un bambino così gentile, ma da non credere. E siccome i cavalli condividono le ansie degli esseri umani, fin anche i purosangue rossicci sembravano nervosi, mentre scalciavano contro il recinto e strattonavano le biglie, tre crini bianchi spuntarono di colpo sulla fronte di bella giumenta. Soltanto Ginnasta il pony sembrava estraneo a quell'agitazione. Brucava l'erba con aria paciosa, scoprendo i trifogli stampigliati su dei bei denti bianchi come fossero tanti assi di fiori.

Ma tranne quel pony dall'aria indifferente, tutti in realtà si chiedevano cosa bisognasse fare con Tistù. E quelli che più di tutti se lo chiedevano preoccupati erano i suoi genitori. Davanti allo specchio il signor padre si impomatava i capelli senza il minimo compiacimento, solo per abitudine. «Questo bambino, a quanto pare, è più difficile da tirar su che un cannone», si diceva. E intanto la signora madre, rosa pallida sui cuscini rosa, lasciava scivolare una lacrima nel suo caffè latte. «Ma se in classe si addormenta, come si fa a dargli un'istruzione?» chiese al signor padre. «La distrazione non può essere un male incurabile», rispose lui. «Del resto i sogni sono meno pericolosi della bronchite», proseguì la signora madre. «Comunque sia, bisogna che Tistù divenga un uomo», disse il signor padre. Dopo questo scambio di parole chiare, rimasero un momento in silenzio. «Ma che fare?» pensavano ciascuno per conto suo. Il signor padre era un uomo dalle decisioni nette e rapide. Dirigere una fabbrica di cannoni è una cosa che tempera il carattere. D'altra parte, voleva molto bene a suo figlio. «Ho trovato. È molto semplice», dichiarò. «Tistù a scuola non impara nulla. Sono i libri che lo fanno addormentare, perciò, beh, leviamogli di torno i libri. Sperimenteremo su di lui un nuovo metodo educativo. Dal momento che non è come gli altri, beh, imparerà quel che deve sapere tramite l'osservazione diretta. Gli insegneremo a conoscere le rocce, il giardino, i campi, standoci a stretto contatto. Gli spiegheremo come funziona la città, la fabbrica e tutto quello che potrà aiutarlo a diventare grande. Del resto, la vita è la migliore scuola che ci sia. E poi verificheremo i risultati». La signora madre approvò con entusiasmo la decisione del signor padre. Quasi rimpianse di non avere altri bambini sui quali sperimentare quel sedicente metodo educativo. Per Tistù fu la fine delle merende trangugiate in fretta, delle cartelle da trascinare, dei banchi su cui gli crollava la testa e delle tasche piene di zeri. Stava per cominciare una nuova vita e il sole tornò così a splendere.

Capitolo 6. Dove Tistù prende una lezione di giardinaggio e scopre di avere i pollici verdi. Tistù si mise il cappello di paglia per andare alla sua prima lezione di giardinaggio. Il signor padre aveva ritenuto sensato cominciare da lì la sperimentazione del nuovo metodo educativo. Una lezione di giardinaggio era, in fin dei conti, una lezione sulla terra, quella su cui camminiamo, che produce le verdure che mangiamo, le erbe di cui nutriamo gli animali, fin tanto che non diventano abbastanza grandi da poterceli mangiare. La terra, aveva affermato il signor padre, è l'origine di tutto. Basta che non mi torni il sonno, però, diceva Tistù andando a lezione. Nella serra, avvisato il signor padre, Mustacchio, il giardiniere, aspettava il suo allievo.

0: Mustacchio era un vecchio solitario, poco loquace e non sempre cordiale. Dalle narici gli spuntava una foresta incredibile, del color della neve. Come si fa a descrivere i baffi di Mustacchio? Erano un'autentica meraviglia della natura. Nelle giornate ventose, quando il giardiniere si aggirava con la pala in spalla, erano magnifici a vedersi. Pareva che due fiamme bianche gli uscissero dal naso andando a sbatterli sulle orecchie. Tistù voleva molto bene al giardiniere, ma ne aveva un po' paura. Buongiorno, signor Mustacchio, disse Tistù sollevando il cappello. Ah, eccoti qua, rispose il giardiniere. Ebbene, vediamo di cosa sei capace. Guarda, qui c'è un mucchio di terriccio e questi sono dei vasi per i fiori. Allora, per cominciare, devi riempire i vasi di terra, poi ci infili dentro un pollice e fai una fossetta al centro. Allora, man mano li sistemi lungo il muro. Dopodiché, dentro le fossette, metteremo i semi adatti. Le serre del signor padre erano magnifiche e degne di tutto e per tutto del resto della grande casa. Al riparo delle vetrate splendenti c'era un'aria calda e umida che si manteneva grazie a un enorme calorifero. Le mimose fiorivano in pieno inverno, le palme importate dall'Africa prosperavano e si coltivavano i gigli per la loro bellezza, le tuberose e i gelsomini per il loro profumo, e finanche le orchidee, che senza essere belle né profumate, hanno una qualità del tutto inutile che chiamiamo però rarità. Mustacchio era il padrone incontrastato di quella porzione della proprietà. Quando di domenica la signora madre accompagnava le sue amiche in visita alle serre, il giardiniere col suo grembiule nuovo si piantava sulla porta col fare amabile e ciarliero di una zappa. Al minimo tentativo di una di quelle signore di toccare i fiori, o anche solo di sentirne il profumo, Mustacchio piombava sulla malcapitata dicendo: «Non sia mai! Non me li vorrà mica uccidere, o strangolare, o soffocare, cara signora!» Fatto sta che mentre Tistù svolgeva il compito assegnatogli da Mustacchio, ebbe una bella sorpresa. Quel lavoro non lo faceva addormentare. Anzi, era divertente. Tistù trovava che il terriccio avesse un buon odore. E poi bastava un vaso vuoto, una palata di terra, un buco col pollice al centro. Beh, il gioco era fatto. Si passava al successivo. E così i vasi si allineavano lungo il muro. Mentre Tistù proseguiva con grande diligenza, Mustacchio si aggirava piano piano per il giardino. Quel giorno Tistù scoprì perché il vecchio giardiniere parlava così poco con la gente. Lui parlava tutto il tempo coi fiori. Si capisce che se un uomo si mette a fare i complimenti a ciascuna rosa di ogni cespuglio, a ciascun geranio di ogni pianta, di voce poi gliene resta assai poca per dire buonanotte signore o buon appetito signora o salute a qualcuno che gli starnutisce davanti. Tutte quelle cose, insomma, che fanno dire alla gente, che persona a modo. Mustacchio, infatti, andava da un fiore all'altro, preoccupandosi della salute di tutti quanti. Oh, sempre dispettosa tu, però, Rosatea. Ma ti diverti a tenere i boccioli nascosti, per farli fiorire quando nessuno se l'aspetta, eh? E tu, Convolvolo? Ma che ti credi di essere, il re delle montagne, arrampicandoti così sul mio steccato? Ma guarda tu! Poi Poi a un certo punto si girò verso Tistù e gli gridò da lontano: «Allora, ce la fai per oggi o ci tocca aspettare domani?» «Non si arrabbi, maestro, mi mancano solo 3 vasi!» rispose Tistù, che si affrettò a finire e raggiunse Mustacchio dall'altra parte del giardino. «Ecco fatto!» disse. «Bene, allora andiamo un po' a vedere, va?» fece il giardiniere. Si avviarono piano piano, perché Mustacchio, passando, ne approfittava per complimentarsi con una grossa peonia del suo bell'aspetto o per incoraggiare un'ortensia a farsi azzurra. A un tratto si fermarono sbalorditi, sconvolti, stupefatti. «Cosa vedo? Sto forse sognando!» E Mustacchio così si stropicciò gli occhi. «Vedi anche tu quello che vedo io?»
1: «Certamente, signor Mustacchio.»
0: A pochi passi da loro, lungo il muro, tutti i vasi riempiti da Tistù erano fioriti in 5 minuti. E non si trattava certo di una fioritura timida, di qualche germoglio pallido o incerto. Altro che! In ogni vaso erano sbocciate delle splendide begonie e tutti insieme formavano un folto cespuglio rosso. «Non ci si crede», dice Mustacchio. «Ci vogliono almeno 2 mesi per far crescere così le begonie. Un prodigio, è un prodigio! Si comincia con l'osservarlo e poi si cerca di spiegarlo. Tistù a questo punto chiese: «Se non abbiamo ancora messo i semi, ma questi fiori da dove sbucano, signor Mustacchio?»
1: È un mistero», rispose signor Mustacchio. Poi, di colpo, con le sue mani rugose, afferrò le manine di Tistù e disse: «Fammi vedere i pollici!»
0: Si mise a esaminare attentamente le dita del suo allievo, di sopra, di sotto, alla luce, in controluce. «Ragazzo mio», disse infine dopo a un'attenta riflessione, «ti è capitata una cosa sorprendente e straordinaria. Tu hai i pollici verdi.»
1: «Verdi?» gridò Tistù, tutto stupito. «Ma a me sembrano rosa, eppure, ma abbastanza sporchi, al momento, non dico di no, però mi sembrano rosa, non direi proprio che sono verdi.»
0: «Certo, certo, tu non puoi vederlo», rispose Mustacchio. «Un pollice verde è invisibile. È una cosa che succede sotto la pelle, è quella che si dice una dote nascosta. Solo uno specialista se ne può accorgere. E siccome io sono uno specialista, ti assicuro che hai i pollici verdi.»
1: «Signor Mustacchio, ma a che servono i pollici verdi?»
0: «Ah, è una dote meravigliosa!» rispose il giardiniere. «Un vero dono dal cielo! Devi sapere, allora, che i semi sono dappertutto, ok? Non stanno solo nella terra, ma ce n'è sui tetti delle case, sui davanzali delle finestre, sui marciapiedi, sugli steccati, sui muri. Miliardi di semi che non servono a niente. Se ne stanno lì, così, in attesa che magari una folata di vento li spinga in un campo, in un giardino. Spesso muoiono, infatti, stretti tra 2 sassi, senza potersi trasformare in fiori. Ma se prima che muoiano, se un pollice verde si posa su uno di quei semi, ovunque esso si trovi, il fiore sboccia immediatamente.
1: Del resto, ne hai la prova sotto gli occhi. I tuoi pollici hanno scoperto dentro la terra i semi di begonia. Ed ecco il risultato.
0: Credimi, io ti invidio. Col mio mestiere mi avrebbe fatto proprio comodo avere i pollici verdi.
1: Ma Tistù non sembrava affatto entusiasta della scoperta. «Ma diranno di nuovo che non sono come gli altri?» La cosa migliore, rispose Mustacchio, non è farne... è farne così, senza farne parlare a nessuno, rimane fra noi. A che serve suscitare curiosità o gelosie? Le doti nascoste rischiano di procurarci sempre dei guai. Tu hai pollici verdi, questo è certo. Ebbene, tientelo per te e che questo resti un segreto fra noi. Sul taccuino fiorito, no, sul taccuino fornito dal signor padre e che Tistù doveva firmare alla fine di ogni lezione, il giardiniere Mustacchio scrisse semplicemente: il ragazzo mostra una buona propensione al giardinaggio.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app.
0: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no, no,
4: no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.

scettatevi guaglione malavita che in tutto cosa sa e sa serrata, che è la voce di Mario Merola in guapparia mixata dal nostro Sergio Sciambra, che proponiamo qui per il Ponte Radio, un amico, un musicista che qui a Napoli si diverte a mixare le canzoni più famose del repertorio napoletano, come sentite, con un'ambientazione abbastanza tecno-elettronica, e ci aiuta a inserirci con questo ritmo all'interno del Ponte Radio di oggi, venerdì 24 aprile, tema energia, che sembra un po', diciamo, cascare a fagiolo per tutto quello che sta succedendo nella particolare congiuntura internazionale, che vede proprio l'energia, la crisi energetica, prendere il primo piano, prendersi la scena in questo momento in cui l'Iran decide di bloccare il canale di Hormuz e mettere in ginocchio l'Occidente, in particolare l'Europa, che non sa dove andarsi a prendere il petrolio, soprattutto per poter far viaggiare i veloci aerei e le macchine delle persone per andare al lavoro, ma soprattutto per andare in vacanza, perché sì, mentre in Medio Oriente si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire a Gaza, si continua a morire in Libano, la preoccupazione delle esistenze occidentali sembra quella di come faremo ad andare in vacanza quest'estate con i voli che rischiano di essere cancellati. Una contraddizione incredibile che ha portato noi di Radio Neanderthal a riflettere un poco se davvero tutta questa energia ci serva, ma soprattutto se davvero l'energia come elemento del capitalismo produce delle vere e proprie disuguaglianze, struttura la società attraverso l'accessibilità appunto a determinate quantità di energia, e quindi la struttura riproducendo delle disparità, perché chi ha la possibilità può acquistare la benzina anche a 2-3 euro, chi non ce l'ha deve per forza ritornare a piedi. Ma noi abbiamo un'altra canzone in sottofondo che sta partendo, sempre napoletana, Bisca e Zulu, Iran, una canzone che sembra quasi prevedere il futuro.

0: Chi risolverà la crisi mondiale? Chi si potrà opporre alla prepotenza americana? Bene, il Bisca, con la voce inconfondibile di Zulu, già negli anni 90 immaginavano un futuro in cui nel 2029, quindi ci hanno anche un po' azzeccato, l'Iran potesse opporsi appunto alla prepotenza americana attraverso l'uso di una bomba atomica, mentre gli Stati Uniti proprio in quegli anni, la prima guerra del Golfo, bombardavano il Medio Oriente sempre per questioni legate alla rifornitura energetica. Ebbene, questa canzone ci riporta un po' a questo tema che abbiamo scelto molto particolare, dovuto anche alla particolare congiuntura internazionale che si è venuta a creare. E infatti, come dicevo, sembra che il Ponte Radio insomma in questo momento accetti questa coincidenza e ci dia l'opportunità di parlare di qualcosa che in questo momento per noi è molto molto importante. Infatti abbiamo scelto un paio di testi che ci possono aiutare nei ragionamenti su quello che è una delle, diciamo, delle cose più importanti che caratterizzano la civiltà industriale, appunto il sistema di trasporti. E per ragionare su questo elemento abbiamo scelto di ripescare dalla biblioteca ampissima di Radio Neanderthal un piccolo librettino scritto addirittura nel 1973, uscito per la prima volta, scritto da Ivan Illich, che penso i più sicuramente ricorderanno e conosceranno. È un libro molto molto importante perché ci permette innanzitutto il fatto di sottolineare come gli studi di Illich siano stati molto spesso profetici. Infatti i problemi che solleva questo saggio, che è uscito col titolo in inglese Energia ed Equità, è stato tradotto poi in italiano come Elogio della bicicletta, poi vi spiegheremo anche perché, in cui in questo saggio Illich solleva dei problemi proprio legati allo sviluppo della società industriale, e cioè quello di, in particolare, di non porre limiti a ciò che produce, e che quindi questa cosa non può che avere delle conseguenze estremamente negative, non può che generare una nemesi. Illich voleva mettere in evidenza, usando proprio l'esempio del trasporto, come l'utilizzo di una quantità eccessiva di energia generi necessariamente situazioni di disuguaglianza. Difatti non tutti potevano e possono ancora oggi permettersi di consumare alti quantitativi di energia. C'è insomma chi può prendere magari l'ultimo tipo di SUV, oppure chi ha la bicicletta, raccontava Illich. Il problema è che il sistema si fonda su un continuo aumento dei costi di energia, lasciando indietro chi non possiede una sufficiente quantità di questa preziosa merce. Inoltre, l'impiego sempre crescente di energia ha imposto l'utilizzo degli strumenti dominanti a scapito di quelli conviviali, come appunto potrebbe anche essere la bicicletta. E mentre questi ultimi sono disponibili per tutti, gli strumenti dominanti sono merci acquistabili solo da chi può pagarne il prezzo.
1: Ma che succede?

e il tema dei trasporti permette ancora una volta di mettere in rilievo un carattere diciamo paradossale degli strumenti industriali, come viene sottolineato all'interno della prefazione della prima edizione italiana, scritta la prefazione da Franco La Cepla, che commenta appunto dicendo: l'automobile è un ossimoro, la risposta individuale alla mobilità finisce per impedire all'individuo di spostarsi. Il traffico e l'imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne sono l'essenza.

E Ivan Illich non solo intuisce questo, ma lo dimostra presentando dei dati ufficiali all'interno di questo saggio. Ad esempio, un americano medio passa 1600 ore l'anno in attività connesse all'automobile, da lavorare per poterla comprare e pagarci le tasse, l'assicurazione, lavarla, utilizzarla, parcheggiarla e via di seguito. In cambio, percorre con l'autovettura una media di 12.000 km l'anno. Con un semplice calcolo risulta così che la velocità media raggiunta in un'automobile da un cittadino americano è di 7,5 km all'ora, praticamente la velocità di un pedone. Ma la cosa più importante implicita in questo esempio è che il cittadino medio dedica all'automobile un sesto della propria giornata, di ogni giornata. Per questo lo strumento industriale è uno strumento dominante.

0: Nonostante ciò, diciamo, nessun politico in nessuna parte del mondo ha in programma l'eliminazione del traffico. E questo perché il mito della velocità, esaltato per la prima volta un secolo fa dal movimento futurista, si è trasformato in una vera e propria fide. Questo rende il contenuto di questo scritto come minimo impopolare e ne fa ritenere comunque l'autore un utopista, diciamo nel migliore dei casi, un pazzo nel peggiore. Ancora dall'introduzione, dalla prefazione, leggiamo: Illich ci ha sempre provocato con capovolgimenti impopolari, ci ha ricordato cosa avevamo perso per un piatto di lenticchie e ci ha messo in guardia contro i pericoli di sistemi che si propongono come soluzione di tutto e finiscono per mettere la nostra vita in prigione. Per questo il suo pensiero è impopolare anche oggi.
1: Stavamo su un eroe anche che può essere la proprietà e coccheruno o fiero per il re, perché ha ciclo.

All'interno di questo saggio, Energia e Equità oppure Elogio della bicicletta come meglio preferite, l'importante è il contenuto, perché una delle tesi di Illich è che lo strumento industriale sovraefficiente mette in pericolo 5 equilibri fondamentali per la vita dell'uomo, e questi equilibri sono tra loro collegati e vanno salvaguardati. Quella diretta contro l'ambiente è la prima, ma non l'unica minaccia causata dal traffico. Non è perciò sufficiente pensare che il traffico abbia come controindicazione soltanto l'aumento degli inquinanti. Esso infatti distrugge non solo l'ambiente, ma anche le relazioni sociali. Rinchiusi all'interno del loro abitacolo, gli automobilisti non solo non incrociano altre persone, non possono scegliere il percorso che preferiscono, magari quello che passa vicino alla casa di un amico, ma si incattiviscono. Le tipiche relazioni tra automobilisti consistono nel mandarsi reciprocamente a quel paese in occasioni di semafore e precedenze. A Napoli lo sappiamo bene. Ed è anche successo, non solo a Napoli, che qualcuno sia morto a seguito di una lite per un parcheggio. Inoltre, la presenza di propulsori ecologici migliorerebbe la qualità dell'aria, ma non eliminerebbe certo gli ingorghi negli incidenti. E Illich propone una metafora dal contenuto, forte, abbastanza forte. Passare all'utilizzo di motori puliti, se mai fosse possibile, è come passare dall'eroina al metadone. Cioè, si salvaguarda il corpo, ma si continua a sacrificare la psiche. Si continua a restare dipendenti, degradando la propria condizione a schiavo dello strumento. E, letteralmente, dal testo, il passeggero abituale deve adottare una nuova serie di credenze e di aspettative. Incontrarsi significa per lui essere collegati dai veicoli. Ritiene che la libertà di movimento consista in un diritto alla propulsione. Crede che il livello della democrazia sia in correlazione con la potenza dei sistemi di trasporto e di comunicazione. Non ha più fede nel potere politico delle gambe e della lingua. Di conseguenza, non vuole essere maggiormente libero come cittadino, ma essere meglio servito come cliente. Vuole un prodotto migliore, non vuole liberarsi dall'asservimento ai prodotti.

E quanto vale? Per l'individuo vale anche per gli stati, visto che, come già Platone affermava, il cittadino non è che uno stato in miniatura. Nel momento in cui un paese povero sposa l'idea che una maggiore quantità di energia, più attentamente gestita, darà sempre come risultato un maggior volume di beni per più persone, quel paese si chiude nella gabbia dell'asservimento al massimo sviluppo del prodotto industriale. Dunque, non è sufficiente pensare alla salvaguardia dell'ambiente, perché i danni del traffico si manifestano soprattutto a causa di due, delle cinque minacce appunto esaminate da Illich, cioè il monopolio radicale e la polarizzazione del potere. Prima di prendere in considerazione va comunque detto che le minacce rimanenti, l'obsolescenza e la superprogrammazione, riguardano anche loro in qualche modo il traffico. Sul rapporto obsolescenza-traffico si può facilmente portare un esempio. Basta ricordare come qualche anno fa, per costringere le persone a sostituire la propria automobile con una più sicura ed ecologica, è stata soppressa per legge, forse qualcuno se lo ricorda ancora, la cosiddetta benzina super, sopprimendo così anche il diritto ad utilizzare vetture che funzionavano con quel tipo di carburante. La mossa successiva è stata quella di modificare costantemente e periodicamente le caratteristiche che rendono un motore ecologico. Così oggi compro un automotore 5, Euro 5, ma probabilmente il prossimo anno, come sta accadendo, potrò entrare in città solo se avrò un Euro 6. Pare, perché anche tra gli ingegneri queste definizioni si mantengono un po' misteriose, che la differenza essenziale tra Euro 4 ed Euro 5 siano i secondi necessari al catalizzatore per raggiungere la piena efficienza. Nel primo caso 20 secondi, nel secondo appena 25.

I continui perfezionamenti tecnologici che vengono apportati a certi prodotti già affermati sul mercato si traducono spesso in un vantaggio per il produttore assai più che per il consumatore. La complessità crescente dei procedimenti produttivi fa sì che solo i grandi produttori siano in grado di sostituire in continuazione i modelli superati, mentre la domanda del consumatore tende a concentrarsi sui miglioramenti marginali del prodotto, senza alcun riguardo per gli effetti collaterali concomitanti, cioè prezzi più alti, minore durata, utilità più limitata, maggiore onerosità delle riparazioni. È giusto ricordare che negli ultimi anni la costrizione all'acquisto di un nuovo modello è stata mascherata dall'incentivo governativo. Insomma, non si può dire che Illich sbagliasse quando poi agli inizi degli anni 70 scriveva che le stesse istituzioni politiche funzionano come meccanismi di pressione e di repressione che indirizzano il cittadino e raddrizzano il deviante per renderli conformi agli obiettivi di produzione.

Per quanto invece riguarda la superprogrammazione, va ricordato che anche per guidare è necessario superare un esame e solo in seguito a ciò viene conferita la patente di guida. E a quanto pare anche questo tipo di istruzione è perfettamente inutile, visto che gli incidenti più gravi vedono spesso come protagonisti proprio i neopatentati, cioè coloro che dovrebbero avere più fresche nella memoria le regole della sicurezza stradale. E come per la scuola, anche questo tipo di istruzione crea gerarchie, perché chi non ha la patente è di fatto estromesso da una serie di possibilità, anche lavorative. Non solo le zone industriali sono spesso fuori dai percorsi dei mezzi pubblici, ma anche molti concorsi per accedere, per esempio, a un pubblico impiego richiedono la patente come titolo d'accesso. Cioè, questo discorso ci introduce al tema dell'equità e alla polarizzazione del potere. Infatti, le auto hanno trasformato le città in luoghi pericolosissimi per tutti, in particolare per i bambini, che possono giocare solo in luoghi protetti, in cui sono accompagnati solitamente da un adulto in automobile. Che a fare le spese del traffico siano le persone più deboli è quindi, diciamo, è evidente, perché si crede ancora che le auto e il sistema a esso connesso sia una soluzione alle urgenze. E se uno deve andare in ospedale, e i vecchi che non hanno le gambe per camminare, e i bambini, bisogna dire che se ci sono categorie punite dal sistema sono proprio questi tre. Un'ambulanza diventa molto spesso un feretro, vista la vischiosità e l'impenetrabilità del traffico urbano. E quanto a vecchi e bambini, le città sono diventate paurosamente prive di queste due classi. Nuove riserve sono state inventate per rinchiuderli dove non diano fastidio. Si chiamano scuole, ospizi, giardinetti o centri per attività ludiche. Una città dove non si può giocare per strada, dove gli anziani non possono stare seduti o appoggiati a osservare la vita che gli passa accanto e che li coinvolge. Una città che ha eliminato la plurifunzionalità degli spazi pubblici, non è altro che un parcheggio.

degli aspetti più interessanti del ragionamento di Illich è che al di sopra di una certa soglia di energia è inevitabile che venga meno l'equità sociale, e questa soglia è inferiore a quella che provoca degrado ambientale. Infatti il trasporto, cioè il traffico industrializzato, lo spostamento che utilizza energia ulteriore rispetto a quella metabolica, crea delle distanze ed obbliga la gente a percorrerle. È la nemesi. Ciò che dovrebbe eliminare le distanze in realtà le crea. Nel momento in cui le distanze si dilatano, viene meno l'uguaglianza. Tutti gli uomini hanno le gambe per muoversi, ma con le gambe soltanto non si possono fare centinaia di chilometri in poche ore. Tutti quei chilometri li potrà fare solo il possessore di automobile. Se ci sono le automobili, devono anche esserci strade per farle correre. Ma lungo queste strade crescono pian piano abitazioni, fabbriche, uffici, supermercati, e così sempre più persone si ritrovano costrette a percorrerle. Ed essendo queste strade nate per le automobili, non saranno percorribili con altri tali mezzi. La maggioranza di chi lavora oggi deve percorrere numerosi chilometri al giorno per poterlo fare, e per farlo deve procurarsi un'automobile. Così ha bisogno dell'auto per andare al lavoro, ed ha bisogno del lavoro per comprare e mantenere l'auto. Tutto questo risulta evidente se si prendono ad esempio in esame gli effetti dovuti all'introduzione dell'automobile nei paesi in via di sviluppo. Ma prima, Clementino, le tare e tasse.

0: Macuzzi, Clementino.
1: All'inizio degli anni 30, il Messico si dotò di un sistema di trasporto moderno. I principali villaggi furono collegati da piste o strade in terra battuta. Grossi camion, semplici e solidi, cominciarono a percorrere i loro tragitti a velocità non superiore a 30 km l'ora. Sulle distanze brevi, il camion non costituiva un'alternativa per della gente che era abituata a camminare con pesanti carichi, ma tutti ebbero la possibilità di percorrere lunghe distanze. L'uomo non andava più a piedi al mercato spingendosi avanti il suo maiale, se lo caricava con sé sul camion. Dal 45, ogni anno, 1945, ogni anno non si fa che spendere di più per la rete stradale. Si costruiscono autostrade, fra questo e quel centro maggiore. Fragili automobili sfrecciano su strade lucide di asfalto. I vecchi camion buoni per tutti gli usi sono stati respinti in montagna. In quasi tutte le regioni il contadino deve prendere un pullman per andare al mercato ed acquistare prodotti industrializzati, ma sul pullman non può caricare il maiale e deve perciò venderlo al mercante ambulante di bestiame. Finanzia, con le tasse, la costruzione di strade che recano profitto ai detentori dei vari monopoli specializzati. Il messicano medio ha perduto gran parte della mobilità che il vecchio sistema gli garantiva, senza peraltro guadagnare libertà. Uno studio condotto in due grandi stati tipici del Messico, conferma questo giudizio. Meno dell'1% della popolazione in ognuno di questi due stati ha percorso nel 1970 più di 20 km in meno di un'ora. Un sistema di biciclette e carretti, eventualmente motorizzati, avrebbe costituito per il 99% della popolazione una soluzione tecnicamente molto più efficace della tanto vantata rete autostradale.

Anche in questo modo si creano disuguaglianze. Ad esempio, i prezzi delle case variano a seconda della distanza dalle principali strade e mentre fino a qualche anno fa era privilegiato chi aveva l'auto più potente e veloce, ora anche lui è imbottigliato in un ingorgo insieme alle utilitarie. Ed il privilegiato è colui che possiede un'auto che assomiglia ad un carro armato e che in caso di incidente può considerarsi ben protetto. Ovviamente questa è una forma di polarizzazione del potere, perché ci si può immaginare la fine che potrebbe fare, che fa il pedone o il ciclista che viene impattato con uno di questi SUV. Inoltre queste auto che richiamano palesemente i veicoli militari si propongono come oggetto esclusivo proprio perché sono fuori strada. Non sono costrette come le altre a stare in coda, possono perlomeno simbolicamente divorare qualsiasi superficie di terreno. La polarizzazione del potere ci si mostra anche nel fatto che il tempo non è prezioso per tutti allo stesso modo. Oltrepassata una certa soglia nel consumo di energia per i passeggeri più veloci, si crea una struttura di classe, su scala mondiale, di capitalisti di velocità. Il valore di scambio del tempo diviene dominante, rispecchiandosi anche nella lingua. Il tempo si spende, si risparmia, si investe, si spreca, si impiega. Quando una società segna un prezzo sul tempo, tra l'equità e la velocità veicolare si stabilisce una correlazione inversa. L'alta velocità capitalizza il tempo di poche persone a un tasso spropositato, ma paradossalmente lo fa deprezzando il tempo di tutti gli altri. A Bombay solo pochissime persone posseggono un'auto. Esse possono raggiungere in una mattinata la capitale di una provincia. Due generazioni addietro ci sarebbe voluto un'intera settimana per lo stesso viaggio. Adesso spendono una quantità maggiore di tempo per un maggior numero di spostamenti. Ma quelle stesse poche persone, con le loro auto, scompigliano il flusso di traffico delle migliaia di biciclette e di taxi a pedale che circolano nel centro della città. La spesa complessiva di tempo assorbita dal trasporto in una società cresce assai più in fretta del risparmio di tempo conseguito da un'esigua minoranza nelle sue veloci escursioni. Quest'ultimo passo, sempre da Ivan Illich, ci ricorda che la velocità degli strumenti non ha modificato solo lo spazio che ci circonda e in cui viviamo, ma anche il tempo, perché gli orari dei treni, come dice Illich, hanno introdotto il minuto nella società. E nell'era della velocità il tempo è denaro, ma non per tutti allo stesso modo. Il tempo di qualcuno è più prezioso di quello degli altri.

Anza subito, subito ti subisce, fulmino sui ladri, tu non suonerà polisse, butto in culo, chiavale sempre ti guttellate, portiamo top, in l'Italia, cado tutto top, ma sono tutto compagni, resta tutto.

0: una gara. Dagli giù. Faccia levo, ma faccia.
1: Per concludere, diciamo, questo ragionamento, c'è una questione all'interno proprio di Elogio della bicicletta che ormai dovrebbe essere un po' chiara a tutti. C'è quella, diciamo, del monopolio radicale dell'induzione dei bisogni. Infatti, sempre da Elogio della bicicletta, un'industria non impone un monopolio radicale a tutta una società per la semplice scarsità dei beni che produce o perché elimina dal mercato la concorrenza, bensì grazie alla capacità che possiede di creare e plasmare un bisogno che essa soltanto è in grado di soddisfare. E si è visto, diciamo, come sono andate le cose per il trasporto. All'inizio l'automobile era un lusso per pochi, che nel tempo questo poi è stato invece trasformato in una necessità per tutti. Si sono create le strade per permettere ai privilegiati di andarvi con la propria vettura, ma poi quelle stesse strade hanno creato distanze percorribili solo in automobile. È il destino di qualsiasi strumento dominante, è la sua natura, e non vi si può porre rimedio con interventi di giustizia distributiva. Molto interessante è questo passo. Immagino che cosa accadrebbe se l'industria del trasporto potesse in qualche modo distribuire più adeguatamente il suo prodotto. Un utopico sistema di trasporto rapido e gratuito per tutti porterebbe inevitabilmente a un'ulteriore espansione del dominio del traffico sulla vita umana. Come si configurerebbe questa utopia? Il traffico sarebbe organizzato esclusivamente in funzione dei mezzi di trasporto pubblici, verrebbe finanziato mediante un'imposta progressiva, calcolata in base al reddito e in base alla distanza del domicilio del contribuente dalla fermata più vicina e dal posto di lavoro. Sarebbe concepito in modo da permettere a chiunque di occupare qualunque posto, secondo il principio che chi prima arriva viene servito prima. Nessun diritto di precedenza verrebbe riconosciuto al turista, al medico o all'autorità. In un simile paradiso degli sciocchi tutti i passeggeri sarebbero uguali, ma anche tutti in egual misura consumatori, coatti di trasporto. Ogni cittadino di questa utopia motorizzata sarebbe egualmente privato dell'uso delle gambe ed egualmente impegnato a far proliferare delle reti di trasporto.

E quindi, seguendo l'analisi di Illich, discorrere di crisi energetica non significa altro che proseguire nell'opera di asservimento dell'uomo alle macchine, agli schiavi energetici, come stesso Illich ci definiva. Anche lo sviluppo ipotetico di una quantità enorme di energia pulita non placherebbe la sete energetica che rende automi gli individui e le conduce verso un illusorio progresso. Ingozzare la società di energia non significa condurre al benessere, e molte volte il lamentarsi di crisi energetica presuppone la legittimazione a nuove misure di prelievo fiscale, presentate come necessarie per la ricerca di ulteriori processi. Tale controricerca è così battezzata da Illich per il carattere anti rispetto all'umana causa. E la dipendenza, diciamo, assoluta del trasporto, questa illusione di guadagnare tempo attraverso montagne di cavalli a vapore non maschera la reale insoddisfatta penuria di tempo, diversamente gestita da società industrializzate e altre meno avanzate tecnologicamente. Ma allora questa crisi energetica, questo bisogno di energia e molto spesso di petrolio, è un qualcosa di cui lo stesso capitalismo si alimenta, ma forse può anche essere il suo punto debole?

guerra di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, p

Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di questo Ponte Radio. L'energia di cui ho pensato di parlarvi oggi è l'energia intrinseca nel corpo umano, l'energia vitale potremmo chiamarla, ma non mi voglio riferire a quel tipo di energia che interessa il più delle volte delle filosofie orientali. Mi voglio riferire all'energia basale, a quell'energia che viene fuori dal semplice, magari non semplice per tutti, ma dallo studio della composizione corporea e quindi un po' troppo, diciamo inopportunamente a volte chiamato e scomodato, metabolismo basale, che serve, è utile a calcolare il fabbisogno energetico di ogni soggetto. Quindi ritorna il tema dell'energia del corpo umano in qualche modo. E qualcuno che ci sta ascoltando si chiederà perché mai ci dovrebbe interessare questo calcolo del fabbisogno energetico e quindi del metabolismo basale di cui stavo parlando prima. Forse per qualcuno è abbastanza automatico pensare che in effetti in questa fase storica è corretto e opportuno parlare della produzione di energia che è diciamo il caposaldo probabilmente del capitalismo e del processo di sfruttamento del lavoro della popolazione umana, ma ho pensato di uscire un attimino fuori tema perché in qualche modo, come proverò a dire dopo, le due cose si ricollegano perfettamente.

E dicevo che è interessante secondo me parlarne, perché ognuno di noi ogni giorno fa i conti con la quantità di energia che produciamo, con il ruolo che svolge la nostra stessa energia nel sistema mondo, non solo nell'ingranaggio produttivo della catena capitalistica, ma purtroppo anche quell'energia che a volte pensiamo essere libera dallo stramaledetto lavoro, ma l'energia che dedichiamo al nostro tempo libero. E poco fa chi mi ha preceduto ha citato Ivan Illich nell'elogio della bicicletta, e io diciamo, suggerisco, non lo citerò tal quale, ma un altro testo, sempre Illich, che è La disoccupazione creativa, che può essere interessante proprio perché va a parlare del tempo libero e quindi anche appunto sempre dell'energia che pensiamo essere libera da questo sfruttamento, che in qualche modo è invece strettamente collegata e proprio scandita dai tempi del lavoro e che finisce nello stesso identico ingranaggio produttivo.

E questa energia in esubero che l'essere umano produce crea sicuramente diseguaglianze sociali, che è lo stesso assunto per cui diciamo, questo paese è passato ad avere negli anni del dopoguerra gravi carenze alimentari, ma cresce, diciamo, esponenzialmente il numero di persone in sovrappeso ed obeso dal dopoguerra ad oggi fino a una decina di anni fa si pensava che questa, diciamo, sorta di epidemia di obesi e sovrappesi, quindi questo esubero di introito energetico che produce questa obesità e questo sovrappeso, si potesse placare e governare con i programmi di prevenzione e della riduzione del rischio, eccetera, eccetera, statali, che in realtà, se vogliamo, anche diciamo, io personalmente, ma non solo, parecchio tempo fa si pensava che fossero assolutamente solo utili a fare cassa per la finta prevenzione. Ma il motivo per cui si ricollega al complesso energetico un po' più ampio è che non solo non si placa, diciamo, questo eccesso di iperproduzione energetico, ma essendo la questione cibo una dipendenza, come tutte le altre dipendenze create dal sistema statale, quindi farmaci, sostanze, eccetera, eccetera, sono soltanto destinate a aumentare per una produzione, io dico di energia in più, in questo caso parlando dell'energia umana che si va a accumulare in una sorta di, diciamo, palla esplosiva sotto forma di grasso, sovrappeso e accumulo energetico, appunto.

Dato che tutto sommato questo accumulo energetico nell'essere umano sotto forma di adipociti, quindi mi immagino tutte queste micropalle di adipe accumulate nel corpo che tendenzialmente appunto sono esplosive, possono produrre, potrebbero produrre a un certo punto energia all'infinito, in realtà che fine fanno? Nel corpo umano tendenzialmente vanno a inficiare il metabolismo, quindi poi sotto forma di lipidi alterano i quadri lipidici, fanno venire l'aterosclerosi, insomma creano un danno infinito, però questa comunque energia che si è accumulata è questo corpo umano contenitore che mantiene e questa dipendenza, questa energia sembra quasi quasi moltiplicarsi all'infinito, ma in realtà poi non è così perché questa energia alla fine. La domanda è che fine fa? Cioè noi esseri umani, è vero che proprio per la definizione tipica dell'energia è quella roba che serve a produrre lavoro, che si trasforma poi in serve a produrre lavoro.

dato che sennò appunto mi distraggo, no? E finisce che vi parlo di un'energia, diciamo, non vi voglio dare una definizione, molti che ci stanno ascoltando la conoscono magari meglio di me, ma è proprio da definizione cosiddetta scientifica, è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Quindi questo concetto immediatamente, per quanto per il ragionamento che sto facendo, mi porta a dire se effettivamente questo lavoro, se non lo vogliamo definire lavoro stesso, quindi volto al lavoro produttivo tipicamente detto, è un qualcosa che abbiamo dentro di noi e che può diventare esplosivo. Se non è esplosivo perché esplode in palle di adipo e trigliceridi, in cos'altro può esplodere?

Sarebbe molto interessante se andasse ad esplodere, e qui mi avvalgo di un altro nomignolo così bruttino, ridicolo quasi da manuale, che non è l'energia ma è l'entropia in realtà, che non è altro che quella che viene definita, così la insegnano anche sbagliando, come la misura del disordine che è presente in un sistema fisico qualsiasi. Io in questo sistema fisico qualsiasi ci rimetto naturalmente l'uomo, l'essere umano, donne, uomini, chiunque, che ha all'interno della propria capacità energetica non solo quella finalizzata alla produzione del lavoro, ma è quella che invece spinge al disordine, a quella sorta di caos perpetuo che nella mente umana non perfettamente organizzata potrebbe sfociare in quella sorta di rivolta esistenziale che è parte integrante diciamo, dell'aspetto più, secondo me, interessante dell'energia in esubero che ogni essere umano accumula giorno dopo giorno. Se, per esempio, dico per assurdo, ma magari è un sogno distopico che io mi faccio ogni volta che mi immagino quelle pallucelle di Adipe di cui sopra, se tutto grasso accumulato in decenni e decenni e decenni di dipendenza da questa ingordigia consumistica, da tutto quello che diciamo, il capitalismo industriale dell'alimentazione ci propone, si rivoltasse contro il capitalismo stesso e l'industria stessa del lavoro, sarebbe praticamente un'esplosione. Cioè, mi immagino queste palle di grasso che aggrediscono, per esempio, i datori di lavoro o, per esempio, le fabbriche.

quindi, per esempio, mi immagino lo sforzo energetico, anche solo di immaginazione, e lo sforzo umano che ha messo in campo e quindi tutta la portata di energia e magari il suo accumulo, dove, a cosa lo ha portato, a quest'uomo, che il 7 aprile ha deciso di incendiare la fabbrica in cui lui lavorava da parecchio tempo. Questa storia fantastica accade in California, in Ontario, in cui praticamente quest'uomo di nome Shamel Abdul Karim, scusate per la pronuncia indecente, decide appunto sì, di incendiare tutto, ma non è che lo fa e basta, si sta zitto, ma si fa pure un video mentre fa questo sforzo enorme, energetico, interessante, in cui ci dice che non ci pagano abbastanza per vivere. Per fortuna l'accendino costa poco e quindi si riprende mentre dà fuoco a enormi rotoli di quella stessa carta igienica che lui, di cui lui faceva parte come ingranaggio, cioè lui come lavoratore di questo ingranaggio produttivo. E poche ore dopo l'intero stabilimento, che pare essere enorme, di 100.000 metri quadri, va completamente distrutto alle fiamme. Naturalmente, come è stato già scritto, e magari qualcuno che è in ascolto ha già avuto modo di leggere un comunicato che è stato pubblicato sulla nemesi.noblogs, viene detto, e appunto nella mia mente particolarmente entropica e caotica, a volte rileggo tal quale quello che i compagni e le compagne ci passano, perché non sempre riesco a mettere perfettamente in ordine i pensieri, e quindi per chi non ama la rilettura mi dispiace, ma preferisco leggervi un capoverso che mi sembra ben rendere quello che voglio dire. E dunque, il titolo, non ci resta quindi che il sabotaggio, e io aggiungo che non ci resta che sognare forme per esprimere e cacciare fuori di noi un'energia in qualche modo che in esubero dentro di noi qualcuno cova, e che il valore simbolico e la concreta, efficacia di questo gesto sono immensi, perché sicuramente tante persone hanno sognato di dare fuoco al posto di lavoro, tante persone hanno pensato di gettare il padrone fuori dalla finestra, tante persone hanno pensato di mandare a fare fottere chi ci sfrutta ogni giorno fino all'osso. E dato che il lavoro salariato è oggi più violento che mai, perché tutte le strutture di protezione che la socialdemocrazia gli aveva attribuito sono fatalmente crollate, ci si batte a volte per essere sfruttati in modo misero, senza alcun orgoglio, ma solo per la paura della miseria. E c'è un passaggio molto importante a proposito di energia, in cui chi scrive ci ricorda che non solo a volte gli scioperi che vengono organizzati da alcuni gruppi sono veramente un passatempo per i padroni, perché ormai ci sono abituati, e soprattutto che le manifestazioni passeggiata, quelle concordate a mano con la prefettura, più che essere proprio controrivoluzione, che ormai veramente non ingannano più nessuno, e che dato che ci vuole a volte anche un po' di energia per parteciparci a quelle passeggiate, torniamo al punto di dove andiamo a buttare la nostra energia in esubero, quella che noi abbiamo dentro di noi, ordinata o meno, ma in realtà non sappiamo dove andare a riporla o a conservarla.

E quindi torniamo un attimo all'energia di noi, l'energia accumulata ogni giorno da noi altri. Abbiamo detto, ho già detto che sostanzialmente, se è vero che ognuno di noi sostanzialmente ingurgita cibi per avere l'energia necessaria non solo a sopravvivere, quindi non soltanto a soddisfare il metabolismo basale, che tutto sommato è quel metabolismo energetico che ci serve soltanto a sopravvivere, a stare fermi. Poi però a questo metabolismo, se tutto il giorno noi altri non decidiamo di stare tutti fermi tutto il giorno, ci dobbiamo aggiungere necessariamente un LAF, che è un livello di attività fisica giornaliera, che è una quota altra di energia che dobbiamo introdurre all'interno del nostro organismo, sotto forma di cibo probabilmente, cioè sì, direi di sì, per svolgere una serie di attività fisiche. Ma naturalmente, a seconda di quello che dobbiamo fare tutti i giorni, questo LAF è più o meno alto. Allora, normalmente se andiamo a fare questi calcoli, ci chiediamo che lavoro si svolge, se si arriva a faticare a piedi o con la macchina, e insomma quanto sforzo si fa. Allora, sempre in un mio film così un po' distopico, mi immagino che quando si va un giorno, io per un motivo o un altro, provo a fare questo calcolo, la persona con cui voglio fare questo calcolo sta in conflitto con il mondo. Quindi sì, si sveglia, ha un problema proprio di conflitto col mondo, quindi sì, non so, chiamiamolo attivista, chiamiamolo ribelle sociale, un compagno, un anarchico, comunque qualcuno che è in stretto conflitto con questo mondo, quindi di giorno si sbatte tutto il santo giorno per fare qualcosa contro potere, contro ogni forma di autorità, eccetera, eccetera. Dunque mi immagino che questo amico o amica con cui stiamo parlando faccia una serie di pratiche che chi ascolta magari fa nella vita, che chissà, una volta fa un'assemblea, poi fa una riunione, fa una cosa, comunque tutte co attività che richiedono uno sforzo energetico e quindi ha bisogno di un certo LAF. Allora, diciamo, mi sono immaginata il livello di LAF che richiede un'assemblea e il livello di LAF che richiede un'azione. In questi miei calcoli mi sono immaginata che a livello di sforzo cerebrale e a livello di proprio, come dice, capacità elaborative, diciamo, le assemblee democraticamente costituite richiedono più LAF delle azioni di sovversione o per esempio di un sabotaggio.

E dunque, in questa mia micro parte del mio contributo al Ponte Radio col tema energetico, vi lascio con diciamo, la suggestione e la possibilità di immaginarci un risparmio energetico di elaborazione teorica su delle questioni macrosistemiche e quindi con l'auspicio di ridurre proprio l'AF per poter andare a, come dire, andare a influire sul possibile disordine sociale utilizzando il nostro LAF in maniera controdemocratica. Questo mio, diciamo, appello in qualche modo cade, perché so perfettamente oggi che giorno è, dato che domani, per esempio, c'è una piazza. Mi riferisco alla piazza di Napoli, ognuno conosce le piazze sue, in cui, per esempio, nel mio specifico caso, il mio LAF di sopportazione a una piazza, diciamo, antifascista in questo momento storico, in cui con tutti gli sforzi ci potevamo immaginare essere una piazza decisamente fuori, non dalla stretta di mano con la prefettura per scegliere il percorso o comunque farci assegnare un percorso più o meno comodo, ma ci sarebbe voluto molto più LAF, ed è una critica che parte naturalmente da me stessa, molto molto più LAF per spiegare, per esempio, e scusatemi perché li metto sempre in mezzo, a coloro i quali stanno remando nella nostra città nella direzione dell'ordine, della disciplina, del regolamento per esempio dei beni comuni, perché stesso domani si terrà praticamente, anzi scusate, proprio perché è giusto che forse chi non sta a Napoli magari non sa bene come si muovono alcune dinamiche, può essere interessante, vabbè. Forse non lo riesco a trovare. Ci sta, sì, ci sono dei dibattiti, diciamo, sempre il solito bene comunismo su come i valori condivisi di portare avanti i nostri spazi, eccetera, eccetera, vanno a braccetto con i stessi soggetti che hanno creato un partito politico in questa città che si chiama Potere al Pollo, che prendono piede, prendono ovviamente potere, sempre perché c'è un LAF che non viene sviluppato nella direzione del contropotere e che, ahimè, si palesano continuamente e quindi concludo facendo, diciamo, ancora un appello a non perdere il coraggio di tenere il nostro LAF ancora così, un attimo riposto per poter un giorno liberarci da ogni forma di autoritarismo, anche quello di sinistra dei centri sociali.

E quindi lasciandovi sulle note ancora di Miles Davis, vi salutiamo da questo ponte radio di questo 24 aprile e speriamo sia stato un buon ascolto. A presto.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.
4: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

Buonasera, buonasera, eccoci qua a Nervature Radio Wombat. Oggi chissà cosa succederà con i volumi quest'oggi. Infatti, succedono cose. Bene, bene, Addu qui con voi, appunto, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Eccoci qua che siamo in diretta vera per davvero quest'oggi, lunedì 7 settembre 2026. Allora, diciamo subito magari i contatti della radio, se volete ascoltarci in streaming o se volete vedere tutte le news, tra l'altro veramente stiamo tutte ben connesse e ce n'è tante in questo periodo. Insomma, ci trovate dal sito radiowombat.net. Da lì trovate anche, tra l'altro, nella sezione contatti come fare per scriverci, per ascoltarci e così via. E uno di questi contatti lo dico anche qua ed è il pad, che è un foglio di testo che usiamo per chiacchierare con voi in diretta. Il link per accedervi è direttawombat.vado.li. Speriamo ci torni utile quest'oggi, in questa puntata. Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio verde, verde urbano come quest'oggi e quant'altro. Appunto, oggi puntatona bella densa, bella interessante. Prima magari di iniziare e presentare alcunché, un piccolo appunto sulla settimana scorsa, appunto ero non ero in diretta, ero registrato, quindi non avete sentito la mia voce. Spero vi sia piaciuto il podcast e vi ho rimandato. Diciamo a livello politico, a volte magari diciamo, dava un po' delle letture non particolarmente richieste, però va bene, insomma ci interessava più la storia e il racconto che altro. Andatelo pure a rispulciare da tutti i podcast, appunto dal sito. Invece l'altro appunto decisamente più importante che volevo fare quest'oggi è che per chi magari ci sta ascoltando ma non gli è arrivata ancora la notizia, ci tengo già a dirlo, già che sono qui in diretta. Beh, è successo un po' un casotto, diciamo così, con l'associazione e collettivo italiano Autistici Inventati, collettivo di compagni e compagni che hanno fatto un lavoro straordinario in questi ultimi 25 anni, che ci hanno fornito sia appunto a collettivi e organizzazioni organizzativi, politici e quant'altro, ma anche banalmente a persone singole, un sacco di servizi informatici che tutelassero davvero, davvero, davvero la privacy, tutelassero davvero, davvero la non commerciabilità dei nostri dati e quant'altro. Beh, è successo che gli Stati Uniti hanno così arbitrariamente decretato che fosse un'organizzazione terroristica senza alcun fondamento, senza alcuna base, ovviamente pregressa di indagine, boh, vabbè. Niente, quindi è di ieri la notizia che il collettivo Autistici Inventati ha chiuso. Non è questa la sede oggi, diciamo, qui su Nervature per parlare di questo, quindi sappiate che dal nostro sito, che lo ripeto essere radiowombat.net, trovate più informazioni al riguardo. E è una vicenda importantissima perché si tratta di diritto di parola, diritto di opinione, sovranità sia degli stati e dei continenti, ma anche appunto delle opinioni e insomma, del dissenso politico e quant'altro. Quindi è una vicenda importantissima, siamo super attente su questo, stiamo mettendo un sacco di energie su questo, si creeranno delle mobilitazioni, già in realtà sono iniziate in alcune altre città d'Italia, si creeranno anche a Firenze prossimamente, appunto rimanete aggiornate e connesse tramite il sito della radio e quindi non mi dilungo ulteriormente su questo. Oggi invece facciamo così, mettiamo subito un pezzo iniziale e poi ci risentiamo fra poco. Vi dico solo che oggi puntata super interessante qui su Nervature, siamo in collegamento addirittura
con due persone da Reggio Emilia che ci racconteranno di Bosco Ospizio. Per ora non dico altro, e questo è Nissim the Glass Lamp Killer.

Ed eccoci, che torniamo in voce, appunto, prontissime per iniziare questa puntata. E allora, come preannunciavo, appunto, oggi parleremo di nuovo di verde urbano, tra l'altro tema che abbiamo già così un po' toccato da un po' vari punti di vista 2 settimane fa, quindi ci piace, siamo contente di tornare su questo. E oggi nello specifico ci interessiamo, come dicevo in apertura, della vicenda di Bosco Spizio. In mezza parola, tanto ne parleremo per tutta la puntata. Comunque, Bosco Spizio è un bosco, parco, un'area verde a Reggio Emilia che ha delle grandi qualità a livello di benefici ecosistemici per noi. E quindi potrebbe essere, anzi potrebbe rimanere quello che è, ovvero un bosco, e potrebbe essere magari tutelato in quanto tale. Invece, cosa sta succedendo? Invece ci sono dei progetti di urbanizzazione e di cementificazione proprio in quest'area, in particolare sotto mano di Conad, chiaramente però in accordo con l'amministrazione comunale. È una vicenda molto viva, in realtà va avanti già da anni, però questa estate in particolare, questo agosto, si è diciamo riaccesa, non tanto per le persone che la seguivano, loro erano sempre sul pezzo, ma insomma a livello anche più mediatico si è riaccesa perché tra le varie cose, insomma, hanno iniziato un presidio permanente. Poi ci faremo ovviamente raccontare meglio tutto ciò. Io mi metto un attimo in collegamento con Beatrice, appunto, che fa parte dell'assemblea permanente di Bosco Spizio, che è qui per raccontarci il tutto dagli arbori, arbori, arborei e arbori fino adesso. E poi invece nella seconda parte di puntata avremo un collegamento in realtà registrato, non sarà in diretta, comunque con Davide Mattioli, che è un arboricoltore che fa parte anche lui di tutta la vicenda e tutta la lotta, che ci parlerà più nello specifico dell'aspetto appunto dell'ecosistema Bosco Ospizio. Essendo qui appunto su Nervature, ci interessava decisamente fare un focus proprio su questo. Quindi mi rimetto un attimo un po' di musica sotto e mi date qualche secondo per fare il collegamento, ci risentiamo fra pochissimo. No, no, no, però mettiamo una musica che ci tiene sveglie, che dite? Tipo Lemon.

0: Ed eccoci, dovremmo essere in collegamento con Beatrice, ci senti? Perfetto,
1: Sì, ciao a tutte e tutti,
0: e
1: sono Beatrice.
0: noi ti sentiamo molto molto bene, forte e chiara. Eccoci qua, quindi in collegamento con Beatrice dall'Assemblea Permanente di Bosco Spizio. Come dicevo, così un attimo in apertura, magari ricordo il pad, se ci volete scrivere in diretta per domande, questioni o commenti vari, il link per accedervi è direttawombat.vado.li. Bene, allora Beatrice, eccoci qua, grazie di essere qui con noi per spiegarci un po' la faccenda e siamo contente di dare voce anche a tutta la lotta. Beh, direi di partire con la prima domanda. Vabbè, se vi volete presentare meglio come assemblea, ovviamente hai lo spazio per farlo, però introduco già chiaramente la prima domanda, che vabbè, molto banalmente, molto in generale, se ci puoi raccontare un po' da dove nasce tutta questa lotta di Bosco Spizio, come è nata proprio negli anni, quindi e così un po' brevemente a che punto siamo oggi, poi approfondiamo.
1: Certo, allora intanto grazie a voi. Allora, appunto noi siamo, insomma, io faccio parte dell'Assemblea Permanente del Bosco Spizio, allora, che è un'area verde rinaturalizzata di 45.000 metri quadrati, che appunto sorge su Via Emilio Spizio, che è il tratto di Via Emilia più adiacente, diciamo, al centro storico, veramente a pochi chilometri. Quest'area fino al 2005 sorgeva appunto lo spizio che dà il nome al tratto di Via Emilia, appunto un RSA per anziani e la biblioteca, e dietro presentava appunto, diciamo, tutto, insomma, un giardino con varie alberature. Nel 2005, come ho detto, lo spizio

0: Quindi quello che sì, diciamo era ed è tuttora è, come dicevo prima, quest'area rinaturalizzata, perché in questi appunto 20 anni la natura si è, dopo che appunto sono stati demoliti gli edifici, la natura si è rimpossessata completamente dell'area. E niente, quindi nel 2015 Conad acquista e purtroppo abbatte senza permessi autorizzativi 93 alberi, che poi appunto successivamente magari ne tratterà meglio Davide di questa cosa. E tra l'altro appunto dicevo senza permessi, in quanto la forestale multa Conad, che però per una questione anche lì burocratica, che non vengono inoltrati in regione i verbali, di fatto Conad non pagherà neanche, ecco. Quindi cos'è successo? Fino al 2025 l'area è stata di fatto chiusa e poi appunto noi nel 2024 iniziamo ad incontrarci per capire come poter salvare l'area da questa situazione, incontrandoci tutti mercoledì, quindi un'assemblea assolutamente partita dal basso, autogestita, e niente, abbiamo provato in tutti i modi, sia a livello diciamo più istituzionale che facendo appunto biciclettate, cortei, eventi, presentazioni, a portare l'attenzione sul vostro ufficio, ecco, sulla sua importanza, sui suoi appunto valori, come dicevi anche tu prima, ecosistemici, proprio valendoci di parere di vari esperti anche da tutta Italia, ecco.
1: Ok, grazie. Senti, magari ti chiedo se ci puoi spiegare più nel dettaglio in che cosa ci vorrebbe fare Conad con quest'area, qual è
0: Ok, sì.
1: il progetto, diciamo.
0: Sì, allora, il progetto è definito appunto ospizio, praticamente prevede un intervento estremamente articolato, nel senso che cioè su 45.000 metri quadrati di aree attuali, circa 35.000 verrebbero cementificati, facendo appunto un supermercato, quindi un nuovo punto vendita, strutture destinate al terziario, servizi pubblici, tra cui appunto la biblioteca, un polo territoriale e la casa della comunità. Quindi con ovviamente poi tutte le opere di urbanizzazione e azioni diciamo sulla viabilità, che ovviamente una opera di quest'entità richiede, ecco. Rimarrebbe quindi di questi 45.000 metri quadri, rimarrebbero solo circa 10.000 metri quadri, che verrebbero appunto destinati a parco pubblico.
1: Ok. Carino, carino, molto carino il progetto. sì. Beh, tra l'altro lo cito solo adesso perché forse anche nell'intervista dopo con Davide non ci soffermiamo su questo, ma è giusto anche ribadirlo, chiaramente la cementificazione porta un sacco di problemi, quindi è vero che è comoda perché ci costruisci, perché ci passi, perché è fruibile, diciamo, dal punto di vista umano, però crea tantissimi problemi perché è consumo di suolo e il suolo è una delle risorse fondamentali che dovremmo tutelare il più possibile perché è quello che sostiene la vita, tant'è che il nostro pianeta lo chiamiamo Terra, proprio perché se noi siamo vive e vivi è perché mangiamo e tutte le nostre risorse di cibo e tutto il resto, alla fine dei conti, viene dal suolo. Quindi se continuiamo a cementificare il suolo si perde e muore, diciamo, perché il suolo è vivo e contiene tantissimi, è proprio un ecosistema interno e in più, oltretutto, la cementificazione porta un sacco ancora.

0: sempre di altri problemi, tra cui dilavamento delle acque, quindi regimentazione delle acque che cambia completamente, e questo si porta dietro un sacco di fenomeni anche molto, appunto, che purtroppo ormai negli ultimi anni conosciamo bene, di alluvioni e quant'altro. Questo giusto per rifare il quadro, già che ci siamo. Ok, quindi a questo punto voi invece chiaramente vi opponete al progetto, e volevo sapere se invece ci avete, cioè vi opponete chiaramente alla cementificazione, ma se avete una o più risposte, delle soluzioni per gli stessi problemi, che siano soluzioni diverse, più sostenibili, più per il bene alla fine della comunità.
1: Sì, no, appunto noi ci opponiamo al progetto in quanto prima di tutto sarebbe il quinto supermercato nel giro di 2 chilometri quadrati, quindi proprio partendo anche da questo presupposto non c'è la necessità di proprio un ulteriore punto vendita della grande distribuzione in quell'area. E secondariamente ovviamente è che è un po' quello che insomma ci contestano alcune persone, è che c'è appunto sul fatto che non è che noi non vogliamo i servizi destinati alla comunità. Ovviamente noi chiediamo semplicemente, visto che proprio esattamente di fronte a quest'area, ma proprio di fronte, c'è tutta l'area dell'ex San Lazzaro, che è già adesso deputata, cioè gli edifici che ci sono già, perché appunto è anche quello un parco, ma con all'interno numerosi edifici destinati sia all'Università di Modena Reggio Emilia, sia appunto all'ASL, e però comunque, nonostante cioè molti siano già pieni, ce ne sono alcuni comunque liberi, ecco, che sono lì, sarebbero magari appunto da ristrutturare o comunque da sistemare, però ecco, non si creerebbe una ulteriore cementificazione, oltre al fatto che comunque è patrimonio storico, quindi diciamo che hanno anche questi edifici hanno anche un valore storico. Quindi assolutamente continuiamo a ribadire questo concetto, che noi servizi alla comunità, che comunque il comune promette da appunto da più di 20 anni, perché parliamo di quando è stato appunto demolita l'ex, cioè l'ospizio e la biblioteca, è dal 2005 che l'amministrazione continua a promettere questi servizi, e appunto però con la clausola di affidarsi comunque a un'azienda privata, ecco, quindi insomma con tutte le criticità che ne conseguono. Noi abbiamo presentato proprio pochi giorni fa, abbastanza nel dettaglio, nel senso che la proposta B che abbiamo già fatto anni fa l'abbiamo ulteriormente articolata dopo appunto come dicevi tu c'è dopo questo mese di presidio, perché noi è 2 anni e mezzo che cerchiamo di metterci comunque in contatto e avere risposte dall'amministrazione, risposte, cioè comunque avere un dialogo con Conad Centro Nord, ma non ci ha mai risposto, cioè non ci ha proprio mai risposto nessuno, nel senso che Conad Centro Nord proprio non pervenuto, l'amministrazione ci ha dato risposte sempre molto vaghe, nonostante appunto, come dicevo prima, abbiamo avuto momenti anche istituzionali estremamente importanti, perché abbiamo ottenuto il secondo consiglio comunale aperto nella storia di Reggio Emilia. Abbiamo tramite mozione popolare presentato più di 2000 firme di cittadini, veramente in un tempo record, perché le abbiamo veramente raccolte nel giro di 1 mese e mezzo, cioè veramente in pochissimo tempo, però appunto cercando un confronto in queste sedi istituzionali in realtà questo momento è stato completamente svuotato del suo significato, in quanto l'assessore all'urbanistica, che è l'assessore Pasini, esattamente tre giorni prima del Consiglio Comunale aperto, ha posto l'ultima firma che, diciamo, sanciva la chiusura dell'accordo tra amministrazione e Conad Centro Nord, quindi appunto, come ho già detto, svuotando completamente di significato questo confronto che avevamo preparato, ecco.
0: Scusa se ti interrompo, sì, certo. Infatti la domanda successiva infatti sarebbe stata se hai modo di farci una panoramica, se vuoi anche sintetica, però per capire, diciamo, tutta la vicenda di le azioni proprio che avete messo in campo come assemblea, le cose che avete chiesto, come, quando e come sono state respinte, di base respinte più che accolte, e, sì, quindi per arrivare un po' al perché del presidio di adesso.
1: Esatto, allora noi sì, è da 2 anni e mezzo che cerchiamo di avere un confronto, appunto, come dicevo prima, appunto a livello istituzionale, con la raccolta firme della mozione popolare, il Consiglio Comunale aperto, abbiamo fatto incontri pubblici chiamando proprio tra gli interlocutori l'amministrazione, amministratori delegati di Conad Centro Nord, l'ASL, però di fatto Conad appunto non ha mai risposto, l'amministrazione si è presentata, ma l'unica cosa che c'è sempre stato risposta è stata di ribadire che erano decisioni prese dalle amministrazioni precedenti, che ormai era troppo tardi e che quindi non si poteva più fare niente. Noi comunque abbiamo continuato appunto con mobilitazioni, cortei, biciclettate, flash mob, portando sempre, facendo raccolte firme, anche perché a febbraio 2025 c'è stato, diciamo, un escalation, in quanto Conad ha chiamato un trattorista per iniziare lo sfalcio dell'area e 9 persone facenti parte dell'assemblea sono entrate a bloccare il trattore, sedendosi pacificamente davanti con uno striscione. Infatti noi lo ribadiamo sempre, siamo un'assemblea che comunque ha adottato il metodo non violento, quindi tutte le azioni che compiamo sono assolutamente appunto non violente, e in risposta a questa azione ed è stato più o meno l'unico contatto che abbiamo avuto a Conad prima di venerdì scorso, l'unico contatto sono state le 9 querele per violenza privata, invasioni di terreni e edifici e manomissione delle recinzioni, quindi l'unica risposta che abbiamo avuto fino a venerdì 28 agosto l'unica appunto modalità che abbiamo avuto di contattare, di avere, entrare in contatto con Conad, sono state queste querele e basta, e niente, quindi successivamente a queste in questo tempo abbiamo comunque cercato di continuare a tenere alta l'attenzione, appunto facendo conferenze, abbiamo provato il ricorso al TAR, fino appunto, come dicevi tu, ad arrivare ad agosto di quest'anno, in cui tramite gli atti, la lettura degli atti in comune, abbiamo scoperto che il 3 di agosto, primo giorno di presidio, sarebbero arrivate le ruspe per iniziare i lavori. E quindi noi abbiamo convocato un presidio autorizzato per, insomma, cercare di bloccare comunque l'inizio dei lavori, e di fatto è dal 3 di agosto che siamo in questo presidio permanente 24 ore lì, ecco, siamo lì. I primi 2 giorni sono arrivati i mezzi e siamo riusciti a bloccare sedendoci davanti al cancello. Poi di fatto non sono, i mezzi non sono più venuti. Continuando per appunto per tutto questo tempo, cioè utilizzando proprio solo fisicamente i nostri corpi, cioè che è stata veramente l'ultima cosa che siamo stati, cioè è stato necessario fare, ecco, per bloccare questa azione, e probabilmente è stato questo che ha smosso, diciamo, il comune, che ci ha finalmente dato un incontro dopo settimane comunque di presidio. E poi con la settimana successiva siamo riusciti anche a ottenere un incontro con Conad, in cui abbiamo presentato le nostre proposte alternative, ecco, al progetto, che ovviamente punta a conservare integralmente l'area e il bosco, senza avere nessuna superficie cementificata. Ovviamente ci siamo avvalsi da persone anche esperte del settore, e la nostra proposta, se posso, diciamo, illustrarvela molto, molto brevemente, si sviluppa attraverso, diciamo, quattro filoni principali. Una di quella della conservazione, in cui appunto poi vabbè, come ribadirà anche dopo più tardi Davide, il fatto dell'importanza di quest'area che sia spontanea e non è un parco, che appunto è comunque un'area verde controllata, è proprio un'area completamente selvatica da 20 anni a questa parte. Quindi quest'area, diciamo, di conservazione, che in cui viene appunto lasciata a crescita spontanea. Poi un'area in cui invece sarà permessa, diciamo, la fruizione, e noi abbiamo fatto la proposta di creare dei percorsi naturalistici, però senza gli arredi di un parco, ma comunque che permettano ai cittadini di attraversarlo. Poi spingevamo anche per un filone, diciamo, legato alla didattica, ovviamente coinvolgendo professionisti del settore, dagli insegnanti, pedagogisti, educatori, oltre alle 2 scuole che si affacciano sul perimetro dell'area, perché da un lato c'è la villetta, che è una scuola dell'infanzia, e dal lato opposto c'è la scuola elementare di Samorante, quindi è anche appunto un'area in cui è possibile, data la vicinanza di scuole, dedicare appunto a tutte quest'area a scopi didattici, con progetti, spazi designati, diciamo, tramite quello che viene definito il Nature Based Solutions. Quindi appunto, oltre al fatto che di fronte c'è anche l'università, abbiamo appunto pensato anche ovviamente di coinvolgere l'università. Tutto questo noi ci teniamo, perché proprio noi veniamo dall'assemblea, però deve essere deciso dalla comunità, ecco, non calata dall'alto, quindi questa gestione dovrebbe essere, puntiamo che sia il più possibile condivisa, oltre ovviamente tra la proprietà dell'area, anche appunto le scuole, l'ASL, i residenti, esperti, ricercatori. Quindi una scelta appunto tra tutte le persone, le realtà che lo possono e lo potranno attraversare, ecco. E oltretutto io ricordo, nel senso, perché non l'ho specificato prima, l'ospizio è stato buttato giù, ma parte delle fondamenta sono ancora sono ancora rimaste, per quanto in realtà la natura, per dire anche solo i camminamenti che c'erano appunto nel parco dietro all'RSA, sono già stati mangiati tra virgolette la natura, se n'è rimpossessata, quindi in realtà è rimasto veramente poco. Nelle fondamenta si è creato un'area umida, e quindi nonostante diciamo l'origine sia ovviamente di tipo antropico, però si è creata questa vasca con veramente un sacco di specie, sia di fauna che di flora, cioè c'è una ricchezza veramente incredibile, che poi ovviamente ne parlerà Davide, che più essendo arboricoltore più la sua il suo sono più i suoi temi, ecco. E quindi niente, noi abbiamo proposto il 28 agosto abbiamo fatto questa proposta Conad, abbiamo supplicato, quindi siamo, tra l'altro abbiamo fatto un presidio davanti al comune in sostegno ai nostri delegati che entravano in comune, in cui si sono presentate più di 550 persone, veramente organizzato 2 giorni prima, quindi il fatto che ci fosse, cioè ci sia stata questa risposta dalla parte in realtà non solo da Reggio, ma veramente da tutte le parti d'Italia sono venuti a darci sostegno, è stata veramente di una potenza incredibile. E però da questo incontro siamo riusciti a strappare da parte dell'amministrazione di Conad che non ci dicessero no subito, ma che ci prendessero qualche giorno per pensare effettivamente, ragionare alla nostra proposta. E niente, di fatto la risposta è già arrivata, e ovviamente è stata purtroppo negativa, in quanto gli investimenti che hanno fatto sull'area sono troppo ingenti, non possono permettersi di perdere questo investimento, nonostante noi abbiamo fatto proposte al comune di cercare un'area già cementificata che possa appunto essere destinata alla costruzione del supermercato, ecco, per non appunto andare a intaccare, come dicevi tu, un terreno che di fatto è tornato vergine, ecco. In neanche 4-5 giorni di tempo di risposta, cioè capiamo anche noi che non possono proprio tecnicamente aver avuto il tempo di valutarla, certo. Perché comunque sono, cioè, provare a vedere se effettivamente nell'area circostante ci siano zone che, o capannoni, o comunque appunto aree già cementificate che potrebbero essere destinate a questo utilizzo, cioè comunque richiedono anche dei tempi appunto tecnici e burocratici di un certo tipo, che sicuramente non si esauriscono in qualche giorno, quindi insomma questa è la situazione un pochino attuale. E noi abbiamo detto che comunque continuiamo il presidio, abbiamo lanciato una campagna di boicottaggio che in realtà un sacco di movimenti e persone diciamo ci hanno contattato per chiederci cosa potessero fare, e già spontaneamente hanno deciso di boicottare Conad riconsegnando le tessere. E niente, noi quello che al momento, insomma, quel momento ci diciamo, l'energia è ancora altissima, noi al momento siamo in presidio finché qualcosa non si smuove. E in questi giorni sono giorni un pochino particolari, perché appunto teniamo questo inizio settimana l'arrivo di nuovo dei mezzi, quindi teniamo la soglia un pochino più alta rispetto magari alle settimane passate, siamo un pochino anche noi in attesa su quello che potrà succedere, ecco.
0: Ti ringrazio davvero per tutta la panoramica, veramente molto chiara. Siamo allora già in chiusura, incredibilmente, nel senso che ci sarebbe sicuramente da chiederti anche di più, volendo. Però, ecco, essendo in chiusura, abbiamo gli ultimi minuti e ti volevo chiedere velocemente due cose. Una è, un po' l'hai già fatto in realtà, però recitare come, come dire, che tipo di partecipazione c'è stata a questo presidio. Mi dicevi già fuori dai microfoni, appunto, che avete visto arrivare un sacco di persone della cittadinanza vicina o anche più lontana, ma che mai avevate visto, diciamo, coinvolta in mobilitazioni dal basso politiche. E poi, ecco, in conclusione, se ci dai magari dei contatti per seguirvi, per rimanere appunto aggiornati, a maggior ragione con questa cosa che ci ha appena detto
1: Certo, allora
0: vai.
1: sì, allora noi infatti, cioè, il risvolto in tutto ciò che quello che ci diciamo, da parte dell'assemblea più storica, perché ovviamente adesso cioè, si è allargata decisamente, cioè, i numeri si sono alzati tantissimo, però appunto noi dell'assemblea storica. Veramente tutti i giorni siamo estasiati, sorpresi della risposta che c'è stata in questo veramente comunque mese e passa di presidio. Noi abbiamo lanciato il presidio veramente pochissimi giorni prima, cioè del 3, e siamo arrivati alla domenica sera che, dice, non sapevamo minimamente, non avevamo idea di chi potesse arrivare, cioè, diciamo, ma se ci troviamo in cinque, cosa facciamo? Proprio non sapevamo che risposta potesse esserci, ecco. In realtà, diciamo che in questi 2 anni e mezzo abbiamo comunque fatto un lavoro di collaborazione con realtà a livello locale, regionale, fuori regione, che avessero comunque, cioè, che portassero avanti le nostre stesse istanze, perché a maggior ragione ribadisco che in questo mese di presidio ci sono venute a trovare veramente persone da ogni parte d'Italia, da ogni parte d'Italia succedono cose simili, magari appunto dinamiche leggermente diverse, però sempre questa cementificazione indiscriminata a discapito di aree verdi di un'importanza insomma in questo clima che in questa, sì, in questa crisi climatica che continua a peggiorare e va a colpire ovviamente soprattutto le fasce di popolazione più fragili, si continua appunto a cementificare senza freno, ecco. E niente, quindi noi il 3 ci siamo trovati al mattino subito alle 6, che c'era già appunto i mezzi sono arrivati, che eravamo sì, una quindicina, una ventina, nel giro veramente di un'ora cioè, sono arrivate 150 persone, e dal 3 agosto tutti i giorni arrivano persone, delegazioni, movimenti, associazioni da tutte parti d'Italia che ci portano il loro contributo, il loro sostegno, vengono lì e ci aiutano nel presidio, nel senso che noi appunto siamo lì H24, quindi abbiamo una zona tende e campeggiamo lì, e quindi vengono proprio persone a stare lì anche diversi giorni con noi. Ci sono persone che hanno trascorso le loro vacanze con noi anziché andare in ferie altrove, diciamo, sì, sono stati lì con noi offrendo le loro, anche appunto un discorso a livello culturale, perché hanno offerto le loro, diciamo, abilità, la loro cultura, mettendola a servizio proprio della comunità, perché si è creato questo calendario in cui ognuno poteva offrire un laboratorio, un incontro, una tavola rotonda su qualsiasi tipo di tema, e e appunto creando cultura dal basso, condividendola, ed è veramente stato bellissimo. Cioè, non so dire quante persone abbiano attraversato lo spazio, perché veramente, ma anche dall'estero, gente anche dall'estero che è passata, è venuta, perché ha sentito parlare di noi, e veramente ha dato una carica, un'energia, fortissima, e noi di questo saremo sempre grati, a prescindere da quello che succederà, che ovviamente noi ci crediamo fino in fondo e porteremo la lotta avanti fino in quanto possiamo, e le energie ce la consentiranno. Però ecco, quello che è rimasto dal punto di vista di creazione di una comunità, soprattutto nella società attuale in cui siamo, insomma, tendiamo ad essere estremamente individualisti, tendiamo proprio anche a livello lavorativo, che una persona deve sempre sapere fare tutto da sola, se no non è completa. Il fatto proprio di mettere a disposizione della comunità le proprie competenze, anche banalmente il proprio tempo, cioè nel senso che non è che serva chissà che cosa.
0: Scusa,
1: tutto creare tutto questo, ecco.
0: Scusa, Beatrice, se ti interrompo. che ecco, ti si iniziava a sentire un po' male, non so se ti stavi muovendo o che. No, chissà, vabbè, e allora niente. Chissà, si è iniziato a sentire i rumori un po' robotici. Comunque va bene, si capiva ogni altro. Dai, grazie per questa panoramica. Sì, ci tenevo a dare spazio infatti anche a questo aspetto della lotta, delle lotte in generale, perché comunque è un po' un fattore comune, ecco, ovviamente, quello che si crei comunità, e si fanno infatti anche per questo. Se in conclusione ci puoi dare i contatti appunto per rimanere aggiornate, grazie.
1: Sì, noi abbiamo pagine social, le pagine social che sono vostro.spizio.re, su Instagram e su vostro spizio Reggio Emilia, e abbiamo appunto poi nelle varie pagine link, qui lì appunto troverete tutte le informazioni, tutte le iniziative che abbiamo fatto dall'inizio, insomma, è tutto documentato, quindi se volete informarvi potete anche scrivere, potete passare, chi vuole può passare assolutamente al presidio. Al momento il presidio sarà autorizzato fino al 14 di settembre, che poi man mano rinnoviamo, quindi per chi ha la possibilità io consiglio veramente di passare anche veramente solo qualche ora per poter respirare l'aria che circola, che insomma è veramente sollicitante, cioè, penso che da speranza, riempie il cuore, cioè, per noi ce la viviamo quotidianamente, quindi siamo anche in un certo senso già un pochino più abituati, che appunto le risposte che ci dicono le persone che vengono da fuori, che dicono no, abbiamo sentito questa cosa, dovevamo assolutamente venirvi a trovare, perché siete la speranza, siete speranza in questo modo.
0: Bello,
1: che,
0: bello, bello.
1: Ancora si può fare, si può creare un mondo diverso, una comunità diversa, ecco.
0: Sì. Grazie, guarda, grazie davvero. Ripeto, appunto, siamo felici di aver dato voce e spazio a questa cosa, a questa lotta. Quindi ti saluto. Peccato davvero gli ultimi secondi, gli ultimi minuti, si sentiva un po' malino, ma penso si sia capito. In ogni caso, comunque, poi dalla pagina del podcast che pubblicherò stasera o comunque nei prossimi giorni, che troverete dal sito di Radio Wombat, ci saranno tutte le informazioni per contattarvi, appunto, quindi rilinkerò tutte le pagine varie. Grazie Beatrice e a risentirci. Ciao ciao.
1: Grazie mille a voi, a te, grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Ed eccoci, allora siamo sempre qua su Radio Wombat. Come avevo già preannunciato dall'inizio di puntata, a questo punto passiamo al secondo collegamento, che vabbè non è in diretta, ma è uguale tanto. Quindi abbiamo intervistato Davide Mattioli e vediamo, allora scusate, vediamo se si sente. Quindi gli abbiamo fatto una serie di domande e poi appunto lui ci ha gentilmente spiegato un po' meglio tutta la questione dal punto di vista proprio della complessità del bosco, appunto di Bosco Spizio, del suo ecosistema. Vediamo se si sente.
1: Eccoci qua.
0: Allora, scusate. Sì, quindi vabbè, gli abbiamo innanzitutto chiesto di presentarsi.
2: Sì, ciao. Allora, io mi occupo appunto di arboricoltura specializzata, quindi gestione degli alberi a 360 gradi, diciamo, dalla loro piantagione a tutto quello che riguarda la loro cura durante tutto il loro ciclo vitale e anche la loro gestione quando, per così dire, il ciclo è arrivato alla fine, quantomeno. Per noi, per la nostra specie, quindi anche la gestione del legno morto o degli alberi habitat, quindi tutto quello che può essere alternativo, diciamo, all'abbattimento di un albero non più considerato funzionale o esteticamente apprezzabile secondo i canoni convenzionali, io mi occupo anche di cercare alternative all'abbattimento. Quindi consolidarli o creare situazioni in cui anche un albero compromesso possa rimanere dove si trova, e quindi mi occupo anche nel caso di veterinizzazioni o realizzazioni di aiuole habitat con legno morto, rigenerando anche dei piccoli pezzi di parco, ad esempio. Come è successo a Correggio, qui in provincia di Reggio Emilia, da un albero che era destinato all'abbattimento, ci siamo via via allargati per ripristinare un pezzo di area pubblica, un parco. Ora c'è una bellissima aiuola con prato stabile, polifita, con prato naturale, legno morto, che è fondamentale per tutta la fauna saproxilica che anche dal legno dipende, e l'albero stesso è diventato, già era importante per la conservazione della biodiversità e per i suoi benefici ecosistemici, lo abbiamo ulteriormente complicato con l'installazione di nidi artificiali o realizzazione di nidi proprio sulla sua struttura, quindi letteralmente scavando branche e tronco con attrezzi specifici per creare delle piccole nicchie ecologiche, quindi per delle fessure all'interno delle quali possono riprodursi o soggiornare pipistrelli, nidi per insettivori, per picchi o anche per, ad esempio, mammiferi arboricoli come moscardini oppure anche rettili, quindi lucertole, è già abitato da tantissime specie. Fra l'altro c'è anche un progetto di monitoraggio e di osservazione di come sta evolvendo il progetto, capitanato dal comune, ma di cui fa parte anche l'università non mi ricordo se di Parma o di Modena e Reggio, vi chiedo scusa, e anche, diciamo, le scuole del circondario, quindi diventa anche un luogo appunto di studio e di conoscenza e di coscienza collettiva. E sono anche perito agrario, quindi mi occupo, diciamo, il mio percorso di studi prevede anche un'attenzione all'ecosistema campagna, diciamo le fasce più periurbane o anche proprio produttive votate all'agricoltura, e quindi la conservazione in questo caso della biodiversità anche in campagna, quindi un diverso modo di condurre la campagna in modo che sia comunque produttiva, ma non così ostile, ad esempio, alla fauna selvatica, è brutto da dire, ma non così impattante ed inquinante come l'agricoltura convenzionale. E per concludere un po' il pacchetto, sono anche giardiniere d'arte certificato dalla Regione Emilia-Romagna, oltre ad arboricoltore certificato anch'esso dalla Regione Emilia-Romagna, quindi intervengo anche in aree, in parchi storici o soprattutto su alberature particolarmente antiche, vetuste, ripeto sempre in modo specialistico, ecco. Mi sono interessato della battaglia di Bosco Ospizio perché in realtà incarna un po' tutto quello di cui io mi occupo, quindi conservare, gestire il verde, gli alberi e le aree verdi in modo oculato, consapevole, in modo che siano davvero una risorsa per la nostra specie, ma una risorsa non fine a noi, cioè non a uso e consumo nostro, cioè che sia davvero una risorsa per tutte le forme di vita che l'abitano. E quindi anche la complessità, il comprendere, il trasmettere anche quello che può essere la complessità ecosistemica e l'importanza di un luogo del genere, come Bosco Ospizio, per tutto quello di cui io mi occupo. Quindi, parlando di nature-based solution. Oppure di rigenerazione proprio di spazi anche urbani degradati, ma che grazie alla natura, grazie alla potenza e alla forza che si sprigiona proprio dagli ecosistemi fatti di alberi, di arbusti, di prati, di quello che viene definito, che è stato teorizzato da Gilles Clément, il terzo paesaggio. Infatti cito anche il libro spesso, il manifesto del terzo paesaggio, tutti quei luoghi marginali in cui la natura si riprende i propri spazi e noi umani dovremmo intanto essere grati che ciò avvenga, dovremmo avere la curiosità di capire cosa succede in questi luoghi, in questi contesti. E imparare non soltanto a tollerarli, ma imparare ad apprezzarli, se non addirittura amarli, quantomeno non fargli la guerra, non voler a tutti i costi pretendere che il verde, le aree verdi, il paesaggio assomiglino a tutti i costi a quella che è la nostra idea di verde gestito, di verde ordinato, di verde pulito, di verde convenzionale. Perché non ci rendiamo in realtà sufficientemente conto di quanto quest'idea sia profondamente sbagliata, condizionata da logiche proprio da un retaggio culturale che non conosce davvero come funziona un verde sano, un verde utile. E quindi lì sta anche un po' nella logica proprio del progetto di un'area verde, progettare la zona funzionale, progettare la zona frequentata e progettare la zona dove l'uomo sta un po' più indietro, si fa un po' più in disparte per permettere che siano gli alberi, che siano gli arbusti, che siano i prati e tutti coloro che lì abitano di avere un luogo in cui potersi riparare, potersi riprodurre e poter convivere con reciproco giovamento. Perché quello diciamo che uno degli obiettivi anche del mio lavoro, quindi prendermi cura degli alberi, degli ecosistemi in questo caso, è un modo per prendermi cura anche della collettività, proprio per lasciare questo mondo un po' meglio di come l'ho trovato. Quindi mi occupo anche, diciamo, di iniziative di educazione con le scuole, con le scuole elementari, con le medie, di ogni ordine e grado, insomma. Però una cosa che purtroppo ho constatato è che investiamo a volte tanto sui bambini e le bambine, sui ragazzi e sulle ragazze, quando poi siamo noi adulti a fargli trovare fuori dalle scuole un ambiente che è il contrario di quello che gli vorremmo insegnare a custodire, ad apprezzare. Quindi la lotta per Bosco Ospizio, per salvare questo luogo, è proprio nelle mie corde, tutto quello che cerco di applicare quotidianamente nell'approccio a un singolo albero, a un'aiuola, a un giardino, a un parco, e lì c'è tutto, c'è proprio tutto, anche per il contesto, insomma, per dove si trova, per come è ubicato, per le strutture che lo circondano, per i quartieri popolari, l'asilo, la struttura per anziani o la struttura riabilitativa per disabilità gravi. Cioè, quello è un luogo che davvero potrebbe essere orientato in parte ad essere una, chiamandolo anche Healing Garden, giardino curativo, un parco curativo, ma già così com'è, chi non lo ha visto non si può rendere conto fino in fondo di che bellezza è in grado di sprigionare quel luogo. E quindi questo è il motivo per cui quando mi è stato chiesto a suo tempo, un paio di anni fa, questa lotta agli albori, ancora questa utopia della serie, ma ci proviamo a far qualcosa per provare a salvare questo luogo, anche se sembra proprio che partiamo sconfitti, partiamo completamente underdog, cioè siamo sconfitti in partenza. Perché no? Ne vale la pena. E oggi siamo qua, non si sa ancora quale sarà l'epilogo di questa enorme e meravigliosa mobilitazione, ma qualcosa nel mentre sicuramente si è fatto, si è mosso, e come andrà a finire dipende un po' da quanti e quante decideranno di sposare questa battaglia, che non è solo per questo luogo, ma è proprio per un'idea diversa di società e di convivenza con il verde e con l'ambiente che ci circonda.
0: Ok, ti volevo chiedere a questo punto, per inquadrare un po' la situazione, un po' dalla lontana, diciamo, se ci puoi fare un po' un inquadramento dal punto di vista legale di come è riconosciuto Bosco Spizio, come è stato riconosciuto, come lo è oggi, giusto per capire, per appunto orientarsi un attimo su, ecco, quali tutele può avere o non può avere, ecco, se ci fai un po' una panoramica su questo.
2: Esatto, diciamo questa mobilitazione per questa area in particolare ha fatto emergere una grossissima criticità, una grande lacuna, in questo caso legale e legislativa, perché per la legge, diciamo, la legge non è ancora sufficientemente adeguata a riconoscere e tutelare un luogo del genere. È un luogo, Bosco Spizio, che ha avuto diverse vite, quindi se lo prendiamo in esame adesso, proprio lo osserviamo dall'alto, ha assolutamente quelli che sono i criteri per essere riconosciuto da quella che diciamo un po' la Bibbia laica della materia forestale, quindi per quanto riguarda la tutela e la pianificazione delle aree boscate o delle foreste, che è il TUF, che è il testo unico forestale, il decreto legislativo dovrebbe essere 36 del 2018, ma mi riservo di verificare. Fondamentalmente richiede che un'area boscata, per essere considerata bosco e tutelata in quanto tale, deve avere almeno un 20% di copertura arborea, almeno un'estensione di 2000 metri quadrati e una larghezza media, diciamo, di almeno 20 metri, di 20 metri, diciamo, questi tre due, diciamo. È un'area di 4 ettari e mezzo, non è tutta alberata, ovviamente c'è una parte ad alberi ad alto fusto, alberi di seconda e terza grandezza, e c'è un sottobosco, ci sono gli arbusti, prati, c'è anche delle aree fatte di rovi, di vitalba, quindi sono anche rampicanti, spontanee, cioè piante spontanee di ogni specie, ogni ordine e grandezza. E purtroppo lo stesso documento che individuerebbe e tutelerebbe quest'area in realtà ha nei propri criteri di esclusione i giardini e le aree private. E questo luogo, essendo che in origine si trattava del giardino, fondamentalmente del parco, di una struttura sanitaria che poi è stata abbattuta, che è l'ex ricovero per anziani, proprio di ospizio, per quello il nome è Bosco Ospizio. E quindi c'erano fondamentalmente solo le alberature che erano state messe a dimora per ombreggiare i viali e per popolare il parco, quindi prettamente ornamentale. Quando è stata abbattuta la struttura, diciamo, è lì che è iniziato un po' ad evolvere, anche grazie soprattutto all'abbandono. È rimasta un'area classificata giardino, perché anche se poi diciamo, la componente architettonica è stata abbattuta e macinata e ridistribuita sul suolo in certi punti, la vegetazione, come abbiamo poi potuto constatare in luoghi della terra dove si sono verificati degli stravolgimenti epocali, pensiamo ad esempio a Chernobyl, quindi l'esplosione nucleare di Chernobyl che ha raso tutto il suolo, o le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Ci sono alberi che sono sopravvissuti a quello, e diciamo che riappropriarsi di un'area del genere è stato un gioco da ragazzi. E quindi ci troviamo ad oggi in questo paradosso per il quale quello che a suo tempo era un giardino, quindi un giardino privato, un parco pubblico o privato, ma comunque usufruito dalla collettività, proprio grazie all'abbandono si è trasformato ed è evoluto, si è completamente trasformato, si è rigenerato, le alberature hanno continuato a crescere, il sottobosco ha iniziato a svilupparsi. E nonostante il turbamento ripetuto da parte dei proprietari dell'area che hanno già più volte trinciato all'interno con mezzi meccanici, decespugliato, tentato di radere al suolo tutta la vegetazione, tranne le alberature ad alto fusto, che quelle diciamo, hanno avuto un po' più accortezza, se non fosse in realtà che nel 2015, e anche qui ecco che torniamo alla legge. Nel 2015 sono stati abbattuti 93 alberi, 93 alberi ad alto fusto, questo numero è importante, di cui 12 platani e 81 tra tigli, mirabolani, libocedri, aceri negundi, olmi, non so se l'ho già detto, comunque diverse specie e diverse alberature ad alto fusto. Ma questo abbattimento è avvenuto in modo illegale, tant'è che è stata comminata una sanzione dall'allora ancora esistente corpo delle guardie forestali, due sanzioni, la cui somma di 19.000 euro, in parte in capo al comune di Reggio Emilia e in parte alla regione Emilia-Romagna, e non si capisce bene per quale motivo non erano mai state richieste, perché pare che i verbali a un certo punto si fossero persi, non sono mai stati trasmessi, la multa non è mai stata richiesta da parte del comune di Reggio Emilia, e l'altra che doveva essere trasmessa alla regione Emilia Romagna si è persa nei meandri della burocrazia, o una distrazione, o non so come poterla identificare, ecco. Fino a qualche mese fa, in cui appunto è emersa prepotente questa vicenda, è tornata agli albori della cronaca anche grazie a un'istanza di un consigliere comunale, di un gruppo consigliare di opposizione, e da quello che è emerso dai giornali una parte di questa sanzione è stata pagata, quella al comune di Reggio Emilia, ma la regione Emilia-Romagna, tramite l'ufficio tributi, diciamo, ha dichiarato che non può più esigere questa multa per la loro parte, e si parla di diverse migliaia di euro, è perché i termini sono decaduti. E quindi, quando si parla anche di legge, di legalità, grossa incognita della serie, o vale per tutti o non vale per nessuno. Ma ritornando alla tutela dell'area, quello che si sta cercando prepotentemente di far capire è che quest'area va tutelata esattamente per com'è oggi, per questo potente esempio di rigenerazione spontanea. Non ci sono sufficienti regolamenti o leggi locali o nazionali che tutelino il terzo paesaggio, che tutelino queste aree abbandonate. E dove per fortuna l'abbandono ha lasciato lo spazio alla natura di riappropriarsi, quindi di riconnettere il cielo al suolo attraverso il vegetale, attraverso le piante pioniere, le fioriture spontanee, gli arbusti, l'humus derivante dalla decomposizione delle foglie e degli alberi morti, tutta la fauna saproxilica che demolisce il legno e rigenera, restituisce la sostanza organica al suolo. Cioè, tutto questo non esiste ancora un sufficiente quadro normativo di riferimento per poterlo tutelare, per poterne garantire la sopravvivenza e soprattutto poter godere dei suoi servizi ecosistemici, perché sono proprio i luoghi dove la biodiversità riesce a manifestarsi in modo più prorompente, in modo più puro, evidente e anche sano, perché sappiamo benissimo anche in ecologia che la stabilità di un ecosistema è quello che dà poi la salute, diciamo la complessità di un ecosistema è quello che lo rende stabile e quindi sano, e quindi noi che ne facciamo parte ci ritroviamo all'interno di un qualcosa che ci cura, che ci protegge, ci salva anche letteralmente in questo momento, in questo periodo storico drammatico in cui la stessa ONU sembra gettare la spugna, perché abbiamo sforato completamente tutti quelli che potevano essere i confini, planetari, globali sul clima, sull'innalzamento delle temperature. Come cita lo Stockholm Resilience Center, con i planet boundaries, con i confini planetari, la biodiversità, ad esempio, l'abbiamo demolito e veramente abbandonato alle spalle come confine già da anni. E quindi si tratta veramente di dover intraprendere, di dover immaginare anche delle tutele legislative, ma con un'urgenza mai sentita prima, di proteggere queste aree, di preservarle, di studiarle, conoscerle e tramandarle, perché sono quelle che letteralmente, soprattutto in ambito urbano, ci permettono di avere ancora un briciolo di possibilità di avere una qualità della vita decente, soprattutto in un quartiere così marginale, popolare, come San Maurizio, come Villa Ospizio in questo caso, richiederebbe. E quindi questa lotta sta facendo emergere prepotentemente come bisogna rimettere mano al codice civile, al codice penale, scusi, al testo unico forestale. E trovare il modo di tutelare questi luoghi prima di qualsivoglia diritto acquisito edificatorio, prima di qualsiasi progetto di rigenerazione urbana che preveda ulteriore consumo di suolo, prima di mettere mano a

0: dal punto di vista ecosistemico che cosa troviamo. Quindi ci interessa sapere un po' qual è la complessità, se hai modo, diciamo, in questo frangente a parole di spiegarcela, dell'ecosistema Bosco Spizio, anche magari facendo una valutazione temporale, cioè com'era magari tot 20 anni fa, metti, e come si è evoluto, come si sta anzi evolvendo, come, e quindi anche quanto della complessità che troviamo oggi è dovuta al fatto che è stato, per così dire, abbandonato per tutti questi anni. E quindi questo, e magari ecco se riesci anche a dirci se ci sono magari qualche esempio di specie particolare che è stata avvistata o appunto addirittura monitorata.
1: Per quanto riguarda la complessità del luogo, è proprio, come già detto precedentemente, è l'abbandono, la condizione che ha permesso la riorganizzazione nel tempo e nello spazio e anche in profondità e in complessità di tutte le specie che abitano Bosco Spizio, sia per quanto riguarda la componente vegetale, diciamo, ma soprattutto anche quella animale. Perché Bosco Spizio assolutamente è un luogo che pullula di vita, pullula di alberi ad alto fusto, nelle più svariate condizioni, quindi ci sono alberi comunque giovani, performanti, ai tanti che sprigionano bellezza, ombra, fresco e quant'altro. Ci sono anche alberi vecchiotti, se vuoi, un po' rotti, un po' rovinati, alcuni sono secchi, morti in piedi. E che sono fondamentali per la conservazione della biodiversità, perché proprio grazie alla loro conformazione, alle loro fessure, fratture, corteccia secca sollevata o la presenza di edera sui loro fusti o branche spezzate o all'azione di funghi cariogeni che ne stanno demolendo la struttura. Sono proprio questi che vengono definiti in gergo tecnico dendromicrohabitat, sono i luoghi che vengono abitati da una miriade di forme di vita, a partire ad esempio dal picchio, che è un po' l'architetto del bosco, viene considerato l'architetto naturale del bosco, che scava delle cavità comunque con estrema difficoltà, ha bisogno di legno magari un po' più degradato da funghi per poter scavare il legno e fare la propria tana, poi il proprio nido viene abbandonato, viene abitato anche da altri uccelli o da altri mammiferi, anche dai pipistrelli, oppure dai ghiri, dagli scoiattoli, è capitato anche. E quindi, voglio dire, ci sono tantissimi alberi che sono proprio i primi che vengono di solito messi nel mirino, in quanto danneggiati, in quanto non proprio performanti, e sono quelli che vengono definiti con scarso rigore vegetativo oppure con criticità strutturali, sono i primi che vengono abbattuti, vengono rimossi. E quindi proprio un luogo del genere dove tu puoi permetterti di conservarli, recintando magari l'area e lasciandogli lo spazio anche per un ipotetico schianto di potersi sdraiare al suolo e comunque continuare attraverso ad esempio la degradazione del legno morto, ad arricchire il suolo, a restituire sostanza organica al suolo. Ci sono anche proprio nella gestione forestale, c'è il focus e i riflettori sono sull'importanza di conservare gli alberi habitat e il legno morto, proprio per garantire la salute e la resilienza di un bosco. Bosco Spizio è pieno di alberi habitat, quindi alberi bucherellati, ricoperti di edera. L'edera è un'altra pianta che viene molto spesso criminalizzata, perché viene detto che fa morire le piante, gli altri alberi, ma non è assolutamente così. Anzi, è una pianta con un ruolo ecologico fondamentale, perché fiorisce fornendo polline e poi successivamente bacche, quindi nutrimento, e essendo una sempreverde, fondamentalmente tutto l'anno garantisce habitat a tutta una serie di forme di vita che dall'edera dipendono, e soprattutto questo avviene in periodi dell'anno in cui c'è molta scarsità sia di polline che di bacche, ad esempio. Quindi per gli impollinatori selvatici o anche per gli uccelli e i mammiferi che si cibano delle sue bacche è fondamentale. Bosco Spizio è pieno di edera.

Ce n'è tanta tanta. Se ci pensate, in un parco pubblico, appena un po' di edera prova ad arrampicarsi su un albero, viene rasa al suolo, molto spesso. C'è questa stratificazione appunto di chiome, ci sono chiome enormi, espanse, belle, proprio piene, ci sono alberi più bassi, più piccoli, e ci sono sempreverdi, ci sono latifoglie. Ci sono arbusti spontanei di vario tipo, ci sono rovi, anche il rovo, le razze, le more, la pianta che ci dà le more, molto spesso è considerato un nemico da abbattere, da radere al suolo. In realtà è proprio la sua natura, la sua conformazione permette la nidificazione. Sia di uccelli che magari nidificano al suolo, quindi starne o fagiani piuttosto che quaglie, forse non è il contesto giusto, bosco spizzero, almeno non ne ho viste, ma soprattutto gli uccelli, gli insettivori, i passeriformi, gli uccelli quelli piccoli, quelli delicati, hanno bisogno di arbusti intricati all'interno dei quali nidificare per essere al riparo dei predatori. Il bosco spizzero è pieno anche di questo. Poi se pensiamo anche ad esempio solo alla tutela degli impollinatori selvatici, molti dei quali sono inseriti nelle liste proprio per la tutela, per la loro tutela in quanto in via di estinzione, sono i più importanti per garantire il processo di impollinazione delle piante e quindi la loro riproduzione. E quindi in realtà la stragrande maggioranza dei cicli produttivi che ci donano e che ci permettono di avere una catena alimentare, della quale appunto, dalla quale noi ci approvvigioniamo, tutto passa dagli impollinatori selvatici, sono in fortissima contrazione perché sia in campagna che in città tutto è avverso. Cioè, in città, in un parco pubblico, se ci pensiamo, appena sbuca una margherita, di solito si invoca il taglio compulsivo. In campagna non ne parliamo perché tutto ciò. Tutte le superfici possibili sono votate alla produzione, quindi alla coltivazione di specie vegetali fini all'alimentazione diretta nostra, come ad esempio il grano, il mais, ma anche per l'alimentazione animale, quindi pensiamo alla filiera del parmigiano reggiano, l'erba medica per l'alimentazione del bestiame. E possibilmente che non vada neanche a fiore, quindi voglio dire, ci sono delle grossissime criticità da prendere in considerazione e diciamo, Bosco Spizio ci mostra anche come può essere un luogo appunto abbandonato, come diventa, come si complica, come si stratifica e come diventa forte. Bosco Spizio è, come dicevo, è già stato trinciato più volte, ma continua a rigenerarsi a una velocità impressionante. Cioè, da prato ci sono queste dinamiche di cosiddetta successione ecologica, per cui le pioniere, quindi anche olmi, robinie, qualche ailanto, perché no? Cioè, rinascono e ricrescono, pioppi, pioppi, non ne parliamo, ricrescono a una velocità impressionante e sono senza irrigazione perché lì non c'è un impianto di irrigazione. Però ci sono ad esempio anche le zone umide. In che senso? Ci sono le vecchie fondamenta di cemento della vecchia struttura che è stata demolita, che quando piove si allagano e diventano in realtà un preziosissimo ecosistema acquatico attraversato periodicamente magari da uccelli migratori acquatici, ma diventano proprio dei luoghi attrattivi, ad esempio per specie protette come il rospo smeraldino, che lì è stato più volte visto, censito, fotografato, filmato, e quindi specie protette dalle direttive Habitat, della Convenzione di Berna, ma anche tutte le leggi che tutelano la cosiddetta fauna minore, anche a livello regionale, cioè di dentro ce ne sono una miriade, dagli impollinatori a mammiferi, rettili, anfibi, uccelli, è pieno di uccelli rapaci, che ad esempio si nutrono dei ratti, è uno dei temi, uno degli arieti che vengono utilizzati per sfondare, per gentrificare, per abbattere Bosco Spizio, che c'è pieno di ratti nei quartieri limitrofi, ma i ratti sono delle specie. Una specie estremamente adattabile e opportunista. Se trovano pattume e cassonetti, come purtroppo avviene nei dintorni del bosco, nei vari quartieri, sono molti cassonetti dell'indifferenziato anche, che vengono lasciati lì per giorni,
fermentare al sole, e i ratti ringraziano. E quindi Bosco Ospizio, che potrebbe essere un generatore anche in questo senso di soluzioni basate sulla natura, ovvero invece di derattizzare con rodenticidi, veleni, trappole, colla che finiscono con l'uccidere una quantità enorme, per quanto garantiscano in ogni caso una morte atroce anche al ratto stesso, ma uccidono anche tutta una serie di altri animali che rimangono invischiati o avvelenati da queste trappole, da questi metodi arcaici e barbari di controllo. E quindi abbattere gli alberi habitat dove magari nidifica il gufo, l'assiolo, la civetta, il barbagianni magari, non c'è il barbagianni a Bosco Ospizio, però sicuramente li abbiamo quantomeno visti passare, e sarebbe necessario fare un censimento, un vero e proprio censimento della biodiversità. E quindi assioli, allocchi, c'è pieno, pienissimo. E soprattutto quando parlavo di ecosistemi acquatici, nel giro di poco vengono abitati da tutta una serie di specie animali che vivono e sono strettamente connesse alla presenza di ecosistemi acquatici, quindi insetti acquatici, notonette, ragni d'acqua, ditischi che predano attivamente, ad esempio, le larve di zanzara. Oppure si possono riprodurre le libellule. Le libellule sono delle formidabili cacciatrici di zanzare e, come ben sappiamo, la zanzara è l'animale che al mondo fa più vittime umane nella nostra specie, con malattie in quanto vettore di patologie che pensavamo soltanto confinate alle aree tropicali, e invece ormai le abbiamo anche qui da noi, quindi dengue, West Nile, per fortuna ancora la malaria non si ha notizia, ma ormai manca poco, visto le temperature, visto la globalizzazione, la velocità con cui riusciamo a importare patogeni da ogni dove, insomma. È un grandissimo generatore di nature-based solution, volendo, Bosco Ospizio. E senza parlare appunto della possibilità di poterne godere anche per le strutture sanitarie del circondario, per la collettività, poterlo attraversare magari in bicicletta o a piedi o in carrozzina, poter stare all'ombra di queste chiome, poter godere di quello che viene definito in gergo soundscape, quindi il paesaggio sonoro, questo insieme di rumori rilassanti che atavicamente ti riconducono all'ambiente da cui noi veniamo, nel quale ci siamo sviluppati ed evoluti. Noi eravamo mammiferi arboricoli in origine. La nostra conformazione ossea, fisica e la nostra storia evolutiva ci riconduce agli alberi, alle foreste, ai boschi, quindi semplicemente perché ci fa stare così bene, stare immersi nel verde, perché noi siamo parte di tutto quello e ce lo siamo dimenticati. Noi adesso pensiamo di dover dipendere ad ogni costo dal cemento ovunque e comunque, e non sto dicendo che dobbiamo depavimentare il mondo, ma in parte purtroppo è così, perché se pensiamo anche al consumo di suolo e al tasso di cementificazione al cui abbiamo assistito in passato e continuiamo ad assistere, anche solo prendendo in esame l'Emilia-Romagna, sono numeri drammatici, drammatici, e quindi a maggior ragione un luogo come Bosco Ospizio, con un suolo in parte pavimentato, ma già depavimentato dalle piante stesse che hanno divelto l'asfalto, lo stanno distruggendo, lo stanno recuperando, lo stanno riconnettendo, come già dicevo prima, il suolo all'aria, all'atmosfera, e rendendolo nuovamente funzionale, permeabile, quindi anche in un'ottica di prevenzione di fenomeni alluvionali delle cosiddette città spugna, le piante pioniere lo stanno già facendo. Ma com'è possibile che ci sono esperienze ed esperimenti in tutto il mondo, nei contesti magari più avanzati, sulla ricerca di soluzioni basate sulla natura, anche nella rigenerazione di zone inquinate, di fabbriche abbandonate, per la bonifica di terreni avvelenati, proprio contaminati da sostanze, da reflui industriali, da metalli pesanti, da agenti inquinanti, come ad esempio il quartiere Sacca a Milano, il quartiere Goccia, chiedo scusa. Ci sono degli esperimenti potenti che mostrano come affidarsi agli ecosistemi ci permetta in realtà di rimediare anche a degli errori nostri, degli errori del passato. E
E quindi la complessità di Bosco Spizio la si può veramente prendere da moltissimi punti di vista, anche solo pensiamo alla regola del 330-300, di cui ultimamente si è parlato molto, elaborata da Cécile Conin-Hendick, uno scienziato, un paesaggista, credo che sia il suo titolo effettivo, vi invito magari ad approfondire. Secondo il quale, affinché le città siano godibili e a misura d'uomo, una persona deve poter vedere dalla propria finestra almeno 3 alberi. E quindi, se pensiamo a chi abita, ad esempio, nella struttura per anziani, che si affaccia al balcone e vede un intero bosco davanti, come può sentirsi rigenerato anche solo alla vista? E un 30% di copertura arborea nel proprio quartiere. E già solo Bosco Spizio da solo questa regola la fa schizzare prepotentemente. 300 metri la distanza da percorrere massima dalla propria abitazione ad un'area verde di qualità, quelli che oggi vengono magari definiti rifugi climatici, ragionando in un'ottica di emergenza, in realtà lì ancora non c'era quando è stata elaborata questa teoria. Questo numero, questa formula, ancora non si pensava purtroppo a questi effetti drammatici del cambiamento climatico. Quindi oggi, a maggior ragione, è un elemento in più per conoscere, tutelare, preservare, salvare quel luogo, perché è veramente un potentissimo generatore di benefici ecosistemici. In ottica di assorbimento delle polveri sottili, di ombra, di raffrescamento, di umidità grazie all'evapotraspirazione, alla prevenzione di fenomeni erosivi, proprio per la possibilità delle chiome di captare l'acqua e di impedire il compattamento o di comunque rompere i flussi, di mitigare anche queste piogge torrenziali alle quali siamo assoggettati sempre più spesso e con sempre maggior virulenza. E i soundscapes di cui vi parlavo prima, quindi proprio il paesaggio sonoro, il rumore delle foglie, gli insetti, le cicale, i grilli la sera. Il fatto che Bosco Spizio sia sprovvisto di illuminazione è una cosa fenomenale. A Bosco Spizio la notte è davvero notte, e quindi puoi sentire i suoni della notte dal tuo balcone, da casa tua, e ti fa star bene se hai l'orecchio per ascoltarlo, ovviamente. E quindi spero davvero che si possa rendersi conto dell'importanza di questo luogo, davvero già così com'è. Se poi lo si riuscisse a rendere percorribile, fruibile anche dalla collettività, pur conservandone le sue prerogative di selvaticità e di naturalezza, sarebbe davvero un'opportunità imperdibile.

Sì, oggi puntatona densa, come avete sentito. Molto, molto densa. Siamo veramente felici di aver dato spazio a questi temi, a questi argomenti, e di averlo fatto in modo appunto sotto forma di approfondimento. Assolutamente utilissimi sempre tutti gli aggiornamenti giorno giorno appunto sulle varie lotte, però ecco, come nervature ho pensato fosse forse più interessante, ecco, calarsi proprio completamente per un'ora e mezza, anzi di più, abbiamo un po' sforato oggi, appunto nei meandri in questo caso, la questione di Bosco Spizza a Reggio Emilia. Io ringrazio ancora una volta Beatrice e Davide per essere stati qui con noi. Con nervature ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19. Concludo magari ridando di nuovo contezza del periodo appunto riguardo alla vicenda Autistici Inventati, che per esempio la nostra radio, ma tantissime altre realtà di movimento stanno affrontando in questo periodo, e di nuovo rimando a rimanere aggiornate tramite il sito della radio, radiowombat.net. Io vi auguro a tutte buona serata e vi lascio con questa canzone. Già in realtà state sentendo in sottofondo Umbertona Miss Perfumato, in realtà ce ne siamo sentite diverse di quest'album, ce lo siamo un po' usate come tappetino oggi. Ci piace, ci piace. Quindi di nuovo buona serata a tutte e a tutti, rimanete connesse e ci risentiamo con le levature tra una settimana. Ciao ciao.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: noi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312 1312.
3: Sbloccami. Sblocca.

0: buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino, e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti diciamo climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti magari del digitale su questa società, a partire da diciamo un'idea magari che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano. Di fatto Sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Mi potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E a me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale, in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi, che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi, che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto,

0: discussione, eccetera, ha conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
1: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi, perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche questo ai
0: Esatto.
1: ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
0: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari o sotto, che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando ci sono, quando arriviamo nel digitale, e quindi
1: È
0: magari.
1: anche molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è personalissima.
0: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
1: Esattamente, esattamente.
0: Ho
1: E quindi
0: capito.
1: questa cosa qua, ha delle conseguenze.
0: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te che sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso dispositivi digitali, e magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo della realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente. E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a insomma, delle situazioni difficoltose in questo
1: Certo,
0: senso, no?
1: il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente quando la scuola finiva si tornava a casa si aveva tempo di rimuginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? E continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, proprio perché siamo sempre connessi. Abbiamo sempre
0: Certo.
1: il nostro
0: E poi
1: device.
0: appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no? Molto nel tempo, perché
1: Esatto.
0: la conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è. Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no? Perché
1: Sì,
0: di fatto rimane registrata sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aveva

0: fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi si caca un po', cioè la vittima si caca un certo. po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sanno?
1: Certo, certo.
0: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
1: Esattamente, esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
0: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
1: uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
0: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori,
1: possono,
0: no?
1: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per certo. Trarne vantaggi da questa connessione,
0: esatto.
1: Non solo svantaggi.
0: Esatto, esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
1: Sì, certo.
0: Di queste tecnologie.
1: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
0: Esatto.
1: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante, un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
0: Quel contesto
1: virtuale.
0: Lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: è anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari no, di Roma che aveva magari scritto cose terribili proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo dentro i propri pensieri senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. E te che dici? Ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no, cioè spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: hanno utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale, è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete,
0: diciamo.
1: no? Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari, oh, se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo Adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura ha una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti.

che alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Si sentono benissimo i microfoni quando, quando accendo. Provate.
1: Hola? Sì.
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto. Il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo.
1: Ah,
0: Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tyr ci stava
1: Sì,
0: raccontando, nello
1: sì.
0: spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo.
0: stavate andando a prendere delle patatine
1: Sì,
0: tipo alla macchinetta delle patatine o al bar?
1: al bar,
0: Ma
1: era patatine fritte
0: Ah,
1: buone,
0: patatine,
1: sì,
0: ok.
1: e non è che costavano tanto che, però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: Ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a urlare.
0: Che ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, no, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata via.
1: si è incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa di accoglienza. E non so se si dice così,
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: e niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: Sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: Ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai.
0: poi a.
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: Sì.
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare. In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma. non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: quest'ansia...
0: questa ansia che è venuta, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, messaggiandosi, ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine,
1: sì, ma
0: cavolo.
1: Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona... riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo.
1: Sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di... difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare o riceverne anche. Cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo. E tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Te è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album, ok?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo.
1: Non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì,
0: forse sono troppe.
2: Forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma,
2: io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Per catturare un momento, dici? Ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto, e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. Akiko. Aprite orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi siete il cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so de Roma, no, la città eterna, e quando passo e vedo tutti sti turisti, no, che se vivono la città attraverso il telefonino, no, la cosa che mi fa veramente incazzare che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Torbella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico, no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece, perché hai rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli, magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso Wombat!

0: No.
1: Ci rifiutiamo già.
2: Vabbè, l'Hatung era perfetto.
3: La Dio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Andiamo, torniamo indietro, su Belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassini!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali!
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali!
0: Chi ha il fazzoletto? Se lo metta sulla bocca!
1: Dovreste andare là e buttare una bomba!
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi!
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora!
0: E io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi!
1: Ma prendi a schiaffi quelli che le fabbricano le armi! E il cemento! E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore! L'aria pura!
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: Quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

Radio Spore 1359 kHz AM.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Dici qualcosa!
1: Andatevene via!
2: Ciao Benedetto!
0: E come dobbiamo andare via, maestro?
1: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
2: Dacci un segno!
0: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
1: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
2: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
0: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
1: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato.
0: Non c'è cibo in questa montagna desolata.
1: Ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
3: Miracolo!
1: Ha riempito di frutti quei cespugli. Soltanto con la sua
0: parola. Hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
1: Certo che hanno generato bacche di ginepro. Sono cespugli di ginepro. Che vi aspettavate?
3: Dai, un altro...
4: Sto perdendo tutti i capelli. Pietà.
2: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
1: Io non l'ho toccato!
2: Sono cieco! E ora ci vedo!
5: Miracolo! Miracolo!
0: Dimmi un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
5: Miracolo! È lui il messia!
0: Mi ha anche pestato un piede!
1: Non sono il Messia!
0: Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
5: Messia!
1: Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
6: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
5: È lui il Messia!
1: E adesso andate a fanculo!

0: terre et transmettre des émotions.
1: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
2: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, e i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: That wasn't too painful.
1: Happy wedding.
2: Ready? Yeah. No.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei, la guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

Caronello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo il buiolo pieno di piscio, e esso mi fece legare con catena al letto di contenizione, e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina, e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto, io lo colpii al petto con un chiodo, e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

0: Ciao, Pia Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

anche le foche bevono Radio Wombat.

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, spazio settimanale di Radio Breakout dedicata alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora. 20 e 34 di questo torrido 22 giugno 2026. La frequenza è 105.250. Ma ci ascoltate anche in dub. E un po' di numeri per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi, il 346-667-3263, il mobile con tutte le piattaforme che più vi piacciono. 011-249-5669, il fisso.

ci ascoltate anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, nonché le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. E soprattutto tutte le modalità per sostenere Radio Blackout, quindi per fare una donazione a Radio Blackout, e troverete appunto tutti gli estremi per poter sostenere questa radio libera nell'etere torinese del 1992.

Radio Calacuta è uno spazio settimanale, come dicevamo, dedicato alle sonorità del continente africano e la sua diaspora, in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

0: bomba, che è bomba.
1: E questa puntata la parleremo del jazz sudafricano, perché vogliamo ricordare un grande personaggio, che non è solo un grande personaggio, è stato un grande personaggio, un pianista del jazz sudafricano, ma del jazz in assoluto, ed è Abdullah Ibrahim, conosciuto anche come Dollar Brand, che ci ha lasciato il 15 giugno di scorso. Ed è un personaggio enorme, diciamo così, legato anche e moltissimo alla lotta per l'apartheid. Lui è nato a Città del Capo, è nato nel 1934, e il nome vero era Adolf Johannes Brand. Poi divenne musulmano, si chiamò Abdullah Ibrahim, ma Dollar Brand era il suo soprannome, e è andato a scuola nel District 6, che era questo quartiere del centro di Cape Town, che poi è stato anche raccontato dallo scrittore Richard Rive, un antico quartiere di Cape Town che poi è stato demolito perché era un quartiere multiraziale. Infatti è stata dichiarata District 6 un'area bianca nel 1966, e la comunità è stata rimossa con la forza nell'82. Ed è in questa atmosfera creativa che ha iniziato a suonare il pianoforte solamente a 7 anni.

E in sottofondo stiamo ascoltando Masakela, che era un altro grande personaggio del jazz sudafricano, che ha lavorato con Dollar Brand, ma andiamo per grandi. Lui ha fatto Ibrahim Dollar Brand almeno 70 dischi e poi ha cominciato nel 1959 a suonare appunto in questa band di Sophia Town, che si chiamavano i Jazz Episodes, e qui ha suonato con delle grandi leggende della musica sudafricana, fra cui appunto Hugh Masekela, trombettista, che è anche lui una colonna della musica africana e del jazz sudafricano, che stiamo ascoltando in questo brano che si chiama Stimela.

Io cosa che la stimela, sto facendo un po' un percorso di avvicinamento a quell'ambiente, a quell'atmosfera che era intorno ai Jazz Episodes. Siamo nel 1959, suonava con loro anche Kippy McKenzie, altro grande personaggio. Lui era un sassofonista, è stato definito il Charlie Parker del Sudafrica, e anche appunto lui insieme a Abdul Ibrahim, Emilia Makeba, Hugh Masekela ha fatto la storia del jazz sudafricano. Morì alcolista a 58 anni, solo e povero, nel 1983, ma è stato veramente un grande personaggio, e noi ce lo ascoltiamo in questo Hang on the Air.

KP McKezzy in questo Blue Stopping, che insomma ci dà un'idea di come era l'atmosfera in questo 1959, quando insieme appunto a Dollar Brand avevano messo su Jeff Pepistone. Ma prima di passare proprio alle produzioni del gruppo, c'è un altro personaggio di questo di questa scena, che si chiama Jonas Gwangwa. Lui è un era un trombonista, è un personaggio molto interessante, perché ci dà anche un'idea di come questi gruppi fossero molto coinvolti nella lotta contro l'apartheid. Infatti Gwangwa fu esiliato negli Stati Uniti e trascorse la fine degli anni 70 e gran parte degli 80 vivendo a Gaborone, che in Botswana, dove fondò una band che si chiamava Shakawe, che comprendeva svariati musicisti sudafricani, fino a che anche lì fu coinvolto nella Edward Ensemble, una raccolta di musicisti, scrittori e artisti anti-apartheid che lavoravano insieme ad altri esuli sudafricani lì in Botswana, finché le truppe sudafricane, le forze di difesa cosiddette difesa sudafricane, arrivarono anche lì a Gaborone e cominciarono a bombardare il luogo dove loro si trovavano. Poi dall'80 al 90 Gwangwa se ne andò su richiesta in esilio, ma su richiesta del leader dell'African National Congress Oliver Tambo. Fu capo di Amanda, che era l'ensemble culturale dell'African National Congress, che riuniva tutti i partecipanti fra i sudafricani in esilio in Angola, e portò in tournée gli Amandla in 40 paesi. Quindi insomma, fu un personaggio molto coinvolto nella lotta contro l'apartheid, e ve lo voglio ascoltare perché era anche un ottimo trombonista. Flower of the Nation è il brano.

Jonas Gwanga in questo Flower of the Nation. Torniamo al gruppo, a questo primo gruppo jazz nero, appunto, dei Jazz Epistles, dopo che vi abbiamo fatto un po' conoscere i componenti di questo gruppo, e vi faccio ascoltare anche per capire un po' qual era lo stile, che era uno stile con un certo swing anche molto molto allegro, anche perché poi loro, appunto, prendevano a piene mani anche dalla tradizione musicale sudafricana, con i vari generi, da quella alla makanga. Il brano in questione si chiama Vari U Vum, e lo sono dei Jazz Epistles.

ed era vari ovum e c'erano Kipi Mekezi, Jörg Masakela e ci hanno portato alle 21.01, prima mezz'ora di Radio Calacuta, sempre sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è il 346-667-3263. E quindi, sebbene il Jets Epistles non abbiano mai registrato come dire dei brani o una musica apertamente politica, però negli anni 60 portarono una feroce repressione, anche il massacro di Shapperville e il regime dell'apartheid sottopose gli artisti neri a un maggior controllo e Ibrahim fu costretto ad andarsene in Europa. E qui a Zurigo conobbe un'altra cantante jazz, Settima Bea Benjamin, che poi divenne sua moglie e che lo mise in contatto niente di meno che con Duke Ellington, che venne ad assistere a un'esibizione di Ibrahim e rimase molto colpito. Infatti Ellington organizzò una sessione di registrazione, l'album che ne risultò fu veramente un gioiello, soprattutto perché metteva in mostra il talento pianistico di Ibrahim e ci sono dei brani che mettono in evidenza proprio l'influenza del gospel, ma Jumping Rope è quello che veramente esalta le sue qualità, brano che peraltro fu anche riproposto e ripubblicato negli anni 90. Eccolo qua, Duke Ellington che presenta The Dollar Band Trio in questo Jumping Rope.

Jumping Rope, questo brano con Duke Ellington, che dimostra non solo il suono estremamente raffinato, ma anche il grande virtuosismo al piano di Blame. Ancora era Dollar Brand, poi si sposò nel 65 con Satima Bea Benjamin e continuò a frequentare Duke Ellington, a collaborare con Duke Ellington, suonò al Newport Jazz Festival e anche, insomma, si avvicinò a moltissimi musicisti jazz nordamericani. Alla fine degli anni 60 Ibrahim iniziò a tornare regolarmente a Città del Capo, si era convertito all'Islam, ha cambiato nome nel 1968 e poi compì pellegrinaggio alla Mecca nel 70. E fu durante un viaggio nella sempre più complicata Città del Capo dell'era dell'apartheid che Ibrahim scrisse quella che poi è diventata una delle sue composizioni più famose, Mannenberg, un brano che prende il nome da un quartiere di Città del Capo dove le famiglie nere a basso reddito furono trasferite forzatamente. Brano dove c'è un assolo di Basil Ketz, il grande sassofonista tenore. La canzone è stata registrata in un unico momento, un'unica ripresa, ma divenne presto un inno non ufficiale per i diritti civili, spesso suonato durante le manifestazioni per richiedere, insomma, il ritorno, la liberazione di Nelson Mandela, che a quanto pare riuscì anche ad ascoltarne una versione a Robben Island. E allora Dollar Brand in questo Mannenberg.

un brano di 14 minuti che cattura l'atmosfera dei Cape Flats, registrata appunto nel giugno del 1974. È una combinazione unica di anche modi di vocabolari musicali radicati nel Sudafrica, nonostante insomma sia un brano non cantato, è diventato un inno della rivolta contro l'apartheid, una delle composizioni più iconiche della storia del jazz sudafricano.

Ci sono fusioni di melodie e improvvisazioni dove appunto si mescola il jazz americano con il marabi, con la macanga. È una miscela che viene conosciuta come Cape Jazz. Siamo nel 74, poi il 16 giugno del 76, esattamente 50 anni fa, ci fu la rivolta di Soweto, quando le truppe sudafricane massacrarono in maniera bestiale i giovani che erano scesi in sciopero e in piazza per protestare contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole. E proprio dopo la rivolta di Soweto, Ibrahim dichiarò il suo sostegno all'African National Congress e tornò a New York.

Esponiamo questo splendido brano di Abdul Ibrahim, Dollar Brand, Mannenberg is where it's happening. Ma dall'impegno però è passato anche in qualche modo allo sperimentalismo alla fine degli anni 70, si confrontò anche con musicisti dell'avanguardia, come per esempio Don Cherry, che incoraggiò il Dollar Brand a orientarsi verso appunto l'avanguardia. E una fu un album, The Journey, del 1977, in cui Abdullah Ibrahim, ogni tanto lo chiamiamo così, ogni tanto lo chiamiamo Dollar Brand a seconda dell'ispirazione, si avvalse di una delle formazioni più numerose. Fino allora c'era un quartetto di 9 elementi per produrre delle melodie molto vivaci, con delle improvvisazioni, sempre brani molto lunghi. C'è Don Cherry e il sassofonista contralto Carlos Ward in questo The Journey, che vuol dire appunto la gioia, e quindi noi ce lo ascoltiamo. Magari non ve lo faccio ascoltare per tutti i 17 minuti, e quindi Jabulani.

E qui si vede proprio come Dollar Brand in qualche modo riesca anche a confrontarsi con una sorta di jazz che possiamo definire anche in qualche maniera sperimentale o comunque di avanguardia, dove appunto ci sono queste improvvisazioni libere, cioè Don Cherry e Carlos Ward, in un brano insomma molto impegnativo anche da ascoltare.

siamo arrivati alle 21:26, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza. 346-667-3263 è il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare. Noi stiamo facendo questo percorso per ricordare Dollar Brand, che è appunto se n'è andato il 15 giugno scorso e che effettivamente è stato uno dei grandi musicisti della storia del jazz sudafricano, ma come appunto avete potuto sentire se avete seguito fino adesso la trasmissione, non solamente il jazz sudafricano, perché ha suonato con Duke Ellington, con Don Cherry, con tanti altri. Ma torniamo al suo impegno che non è mai venuto meno per contro l'apartheid. Siamo a un album, anche questo molto interessante, che uscì intorno agli anni 80, African Market Place. E in questo African Market Place, lui in realtà l'aveva fatto prima di African Market Place, perché nel 78, African Market Place uscì nel 79, nel 78 aveva invece fatto un altro brano che appunto era un brano che dedicato a questa nuova nazione che ancora insomma non riusciva a nascere, questa nuova nazione che poi sarebbe nata dopo il 1994, che avrebbe superato l'apartheid almeno formalmente. E allora questo Anthem for a New Nation.

Ed era Anthem for the New Nation da questo African Marketplace, da cui vale la pena anche ascoltare questo The Homecoming Song, sempre da African Marketplace.

The Homecoming Song, sempre da African Marketplace, Dulha Ibrahim Dollar Brand, e bisogna dire che questo brano, insomma, ci riporta tantissimo alle tradizioni musicali sudafricane. E lui aveva messo su un settetto che si chiama Ekaja, che è stato anche una delle formazioni, diciamo così, più longeve dopo la sua nascita, che era nel 1983. Una formazione un po' insolita, dove c'erano tre sassofoni, un trombone, un contrabbasso, una batteria e poi molti fiati. Ma diciamo che in qualche modo Ibrahim passò anche attraverso, diciamo così, una combinazione fra atmosfere un po' da big band e una sezione ritmica anche bella compatta, e come d'altra parte si dimostra evidentemente in questo brano che è dall'album Water from an Ancient Well, che è dedicato a Mandela.

della Mandela, Water from an Ancient Well. E a proposito di Mandela, quando lui lo incontrò, Mandela, nel 1990 in Germania, e il presidente gli disse di tornare a casa. Nel 94 si esibisce con orchestra sinfonica proprio in occasione dell'insediamento di Mandela come presidente. Mandela lo definì il nostro Mozart. Poi nel 99 Abdullah Ibrahim ha fondato un'accademia per i musicisti sudafricani a Città del Capo, dove ha anche avviato la Cape Town Jazz Orchestra, che fu lanciata nel 2006. E poi si è riesibito a distanza di tanto tempo nel 2016 con Hugh Masekela, ricongiungendo la leggendaria Jazz Epistles per commemorare appunto il 40° anniversario della rivolta di Soweto. Chiaramente continuato insomma a produrre e a suonare. Ci ascoltiamo adesso questo Soto Blu, che è un po' siamo nel 2010, un ritorno diciamo così a quel formato ecclesiale, il gruppo appunto che è andato avanti per tanto tempo. E qui c'è una melodia lenta e ondeggiante, ci sono questi scambi diciamo così di linee melodiche fra il sassofonista Kate Loftis e Ibrahim, e quindi Joan Clapton Flower Esmeralda Bay Soto Blues.

E questo era Soto Blu, Abdullah Ibrahim con i suoi Ekaya, e poi appunto questo scambio con il sassofonista tenore Kate Loftis. E quindi 21:50, raccontiamo in questa puntata di Radio Calacuta, che si avvia alla sua conclusione, la vita, insomma le opere, diciamo così, i brani più significativi, il racconto di Dollar Blend, Abdullah Ibrahim, che se n'è andato il 15 giugno scorso, per ricordare appunto un monumento della musica del jazz sudafricano, ma non solo, del jazz in toto, anche questa è musica africana, e quindi la musica africana non si può contenere in un genere, qualcosa di molto più complesso, molto più articolato, in un continente appunto estremamente variegato, con tantissime modalità espressive dal punto di vista artistico e non solo, e c'è anche appunto questa grande tradizione del jazz sudafricano, che a volte ci abbiamo occasione, diciamo così, un po' di rincontrare e di approfondire. E quindi siamo nel 2019, Ibrahim ha 85 anni, ha pubblicato una serie di composizioni, fra cui l'album The Balance, sempre per Ekaya, e poi gli album per pianoforte solo, Dream Team, e ci direi che possiamo anche sentirci questo Dream Time, che sostanzialmente è un po' un album che da una parte ci fa capire quale sia, insomma, il suo la sua capacità, e anche, diciamo così, risulta un'inaspettata incursione su nuovi territori musicali. Eccolo qui.

Springtime, lui era appunto Abdul Ibrahim, quindi insomma abbiamo ricordato questa figura che sempre è stata legata molto alla resistenza contro l'oppressione e la discriminazione, ma lo ha fatto sempre, come dire, senza rumore, con maniera calma, determinata, e soprattutto poi è stato un grande interprete anche della cultura sudafricana. E quindi 21:56, una manciata di minuti prima di Malormones, vi lascio quindi in compagnia di Hugh Masekela, giusto per appunto un brano che si chiama Soweto, per ricordare che proprio il 16 giugno del 1976, quindi c'è stata la rivolta di Soweto, quando gli studenti protestarono, scesero in piazza contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole, e la polizia sudafricana colpì in maniera sanguinosa queste manifestazioni. Morirono almeno 500 ragazzi, e da lì cominciò a scricchiolare l'odioso regime dell'apartheid. Loro gli volevano imporre l'Afrikaans, diceva il ministro della cultura, ma se un nero si troverà di fronte a un padrone che parla l'Afrikaans o l'inglese, dovrà conoscere entrambe le lingue. Loro gli rispondevano: Foster, che era il loro primo ministro, deve invece imparare lo Zulu. E quindi Hugh Masekela in questo Soweto, vi lascio appunto in compagnia di questo brano, e noi ci risentiamo fra un paio di lunedì. Ciao a tutte e a tutti.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
7: Ed eccoci, Radio Wombat Firenze, torniamo ancora nella piana Firenze Prato Pistoia contro tutte le nocività per parlare di quella che è la lotta contro l'inceneritore di Montale. Ne abbiamo parlato con Rosanna Crocini qualche giorno fa e ci torniamo in vista del prossimo appuntamento del Consiglio Comunale del 13 di agosto, però questa volta ci torniamo con Fabrizio, un compagno della rete Rifiuti Zero, Zero Waste Toscana, che da anni segue queste vicende con competenza e puntualità, e ci vogliamo tornare per dedicarci e fare un po' di chiarezza, allargare il quadro di quella che è la vicenda del piano regionale dei rifiuti, del piano d'ambito, di quelle che sono non solo le criticità che stiamo